No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa è ormai chiusa.

dottore. No, dottore. Quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radiodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 prenuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette, roba da imparare.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe detto sì.

della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Allora canto. Ba, ba, baciami vicina, ba, ba, bo, bo, bocca

0: lasciami dormire!
1: Io corro da mezz'ora e non la vedo ancora, dove mai sarà? Come se non bastasse, adesso sta piovendo e lei si bagnerà. È bella ma incosciente, gelosa, prepotente, che mi combinerà. Se questo è il grande amore, allora preferisco la mia libertà. Le ho detto che ero stufo e che non sopportavo questa schiavitù. Ha perso la ragione, è uscita dal portone e non l'ho vista più. Ma dove si è cacciata sta piccola sbandata? Davvero non lo so. Se non la fermo in tempo finisce sotto un'auto. E allora che farò? Intanto il tempo vola e sto col cuore in gola, io la strozzerei. Quanta acqua viene giù, non ce la faccio più. Eccola lì, è lei!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

vento di un sorriso. Io lì di fronte vuota di pensieri, con la farina sparsa sul mio viso, sembro un pagliaccio travestito a lutto che si domanda che sto a fare qui. Lui sembra un corvo nero e brutto che vuole solo farsi dire sì e mi domanda cose senza senso, cose dovute alla stupidità di un corvo che vuole il consenso solo dai corvi della sua città.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

cortecce di pino attaccate a noi, così dividemmo una striscia di sole. La tua voce calda cominciò a tremare, ripeteva l'eco i nostri nomi. Un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando dell'esplosione in via Nizza a Torino. La difesa Zippo voleva confessare ma non gliel'hanno permesso. La procura ha chiesto la condanna a 25 anni per omicidio, disastro colposo e lesioni personali nell'esplosione nata per una vendetta nei confronti della ex. Morì Jacopo Peretti e un bambino di 12 anni restò gravemente ustionato. Il presidente della regione Alberto Cirio rilancia la richiesta di un maggiore sostegno europeo e di nuovi investimenti per il comparto automotive, chiedendo a Stellantis di rafforzare la presenza produttiva a Mirafiori. Intervenendo al tavolo sull'automotive, Cirio ha ribadito la necessità che l'Unione Europea sostenga l'industria del settore. Voltiamo pagina, maltrattamenti, condannata in appello una maestra torinese, 1 anno e 9 mesi, Laura Prunotto, insegnante all'Alvaro Gobetti, al Leone Sinigaglia, farà ricorso, la procura aveva chiesto 4 anni. Il caso della 14enne seguita e rapinata nell'androne di casa, arrestato un 29enne. L'episodio lo scorso febbraio in strada San Mauro a Torino, i carabinieri sono riusciti a individuare il presunto responsabile, decisive le videocamere, l'uomo è stato arrestato. Rider in sciopero in Piemonte, la denuncia, le piattaforme ignorano l'ordinanza anticaldo. Domani lo stop di 7 ore dalle 10 alle 17 in tutta la regione. E chiudiamo con il meteo, oggi temporali dalle ore centrali a partire dalle Alpi occidentali, in successivo transito e intensificazione sull'intera regione, fenomeni localmente forti o molto forti, temperature minime in diminuzione saranno stazionarie le massime. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, una buona serata.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
4: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice africana interessa ancora le regioni alpine ma tende a indebolirsi sul suo fianco occidentale. Infiltrazioni di aria umida in quota favoriranno la formazione di temporali pomeridiani in montagna, mentre una saccatura atlantica lambirà l'arco alpino portando temporali a tratti anche in pianura, specie a nord del Po. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo al mattino soleggiato, nel pomeriggio nubi in aumento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti in estensione alle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali tra le valli torinesi valdostane, del Sesia ed Ossola, più isolati sulle valli nel Cuneese e nel Biellese. Tendenza a qualche temporale fino in pianura su Cuneese, Torinese e Lago Maggiore, tra pomeriggio e sera e in serata tra Biellese, Vercellese e Novarese, localmente fin sulle colline del Po e Basso Monferrato. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 29-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo con ampie schiarite al mattino, nel pomeriggio nubi in addensamento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti irregolari fino ai fondovalli alle pianure. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali lungo le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale e tra tardo pomeriggio e sera in transito fin su pianure, isolati sul Cuneese, più estesi a nord del Po e in serata, localmente intensi. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in calo sui 27-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con residua nuvolosità tra la notte e il primo mattino, seguita da ampie schiarite ma cumuli addensati sulle zone montane. In giornata nuvolosità nuovamente in accentuazione in montagne e in estensione irregolare ai fondovalle vicine pianure. Precipitazioni nella notte con rovesci e temporali anche intensi sul nord Piemonte in esaurimento. Nel pomeriggio locali rovesci e temporali sulle zone montane più estesi tra le valli di Lanzo, del Canavese, del Rosa ed Ossola, più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale e sulle pianure tra Cuneese, Torinese e Verbano. Temperature minime stazionarie sui 16-21 gradi, massime in lieve calo sui 25-30 gradi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Palopo di Chiomonte organizza per sabato 18 luglio concerto del complesso pop rock Istituto Musicale Somis di Susa ai Giardini Levis. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate 31esimo International Summer Music Festival con ingresso libero a Bardonecchia da giovedì 16 a domenica 19 luglio. Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione Accademia di Musica. A Coazze tutti i lunedì e mercoledì alle 20.30 con ritrovo presso l'ufficio turistico Coazze in movimento, passeggiate lungo le vie del paese a cura della Proloco con partecipazione libera. Tutti i giovedì dalle 17 alle 19 all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone sperruzziamo incontri ad accesso libero. Fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale.

351 30 78 654. L'associazione turistica Proloco Amici di Gravere organizza per sabato 18 luglio alle ore 15 torneo di petanca aperto a tutti presso il Circolo Gelassa. Per informazioni 338 94 82 225. A Bottigliera Alta, sabato 18 luglio, 14° Festival Internazionale di Musica Celtica, presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Domenica 19 luglio, 14° Festival Internazionale di Musica Celtica, presso il Centro Famiglia di Via Rosta 12 a Bottigliera Alta. Prenotazioni e informazioni al 338-188-1548. Ad Alpignano, giovedì 16 luglio alle ore 21, Alpignano Live, The Queen Tribute, food più premiazioni eccellenze alpignanesi, in Piazza Caduti. Venerdì 17 luglio, Sagra Cossot, concerto Casadei, in Piazza Caduti. Sabato 18 luglio, Palio, Sagra Cossot, spettacolo Marco e Mauro Comic Show, alle ore 18.30, presso le vie del centro storico, il Castello e Piazza Caduti. Domenica 19 luglio, Palio, Sagra Cossot, tributo a Michael Jackson, alle ore 21, presso le vie del centro storico, il Castello e Piazza Caduti. A Condove, da venerdì 17 a lunedì 27 luglio, Luna Park in Piazza Martiri. Domenica 19 luglio, Boom Boom Beat Festival al campo sportivo dalle ore 14. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 18 luglio alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, interferenze musilinguistiche con Maddalena Mazzaferri, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. La Proloco di Matti organizza il 18 e 19 luglio festeggiamenti Santa Margherita in località Bucet. Ad Ulx, venerdì 17 luglio dalle ore 16 alle ore 18 in piazza Mistral, balli occitani con Lindale e Parena Perde. Domenica 19 luglio dalle 14 alle 17 in Jardin Latour, attività per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Domenica 19 luglio conferenza SMAT presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. A Cesana Torinese dal 18 luglio al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi e inaugurazione della mostra La Sedia Racconta. Sabato 18 luglio serata musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Per estate del mese 2026, venerdì 17 luglio alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra fotografica a cura dell'Associazione Culturale Cumalè. Sabato 18 luglio alle ore 19 al parcheggio del Ricetto di San Mauro, domenica 19 luglio alle ore 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. A Venaus, dal 13 al 19 luglio, Campus Scaliamo le Note. A Villar Focchiardo, venerdì 17 e sabato 18 luglio presso l'area polivalente, moto raduno. Sabato 18 luglio alle ore 11 a Tampe, festa della Cappella delle Tampe. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 14 luglio alle ore 21 Eleonora Bertone presenta Non chiudete le porte con gli stracci, all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consigliare. A Trana, sabato 18 luglio, serata in bianco, in piazzale Unità d'Italia dalle ore 18. A Sauze d'Ulx, dal 17 al 19 luglio, festa greca. Sabato 18 luglio, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Sabato 18 e domenica 19 luglio, mercatino estivo, presso il centro del paese. Domenica 19 luglio, mangiar storie, alle ore 11, presso la biblioteca comunale. A Giaveno, mercoledì 15 luglio, teatro Margherito, c'è tempo per tornare a casa, all'anfiteatro Anna Franca, alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, la Milonga in piazza Mautino, alle ore 21. Giovedì 16 luglio, baby dance al parco comunale, alle ore 11. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, festa di San Giacomo, in Borgata Sala, dalle 15 alle 24. Venerdì 17 luglio, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino, alle ore 21. Dal 17 al 19 luglio, festa della Maddalena, in Borgata Maddalena, alle ore 21. Sabato 18 e domenica 19 luglio, oltre il muro, 29esima edizione, torneo di pallavolo allo Stadio Torta, dalle 8 alle 21. Sabato 18 luglio, canta anche tu, serata karaoke in piazza Mautino, alle ore 20. A Collegno, Flower Festival, mercoledì 15 luglio, Subsonica, giovedì 16 luglio, Serafin più L'Amante più Giulia May, venerdì 17 luglio, Tony Pitoni, seconda data. Al Melezze, domenica 19 luglio alle ore 21, intitolazione Piazza della Chiesa al Dottor Secondo Laura. A seguire teatro itinerante Febbre d'Alta Quota, cura di Arte Muda. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. A Ferrara Moncenisio, sabato 18 luglio alle ore 10, festa per i 30

0: anni dell'Associazione Terra dei Cavalli presso l'area sportiva comunale. Domenica 19 luglio alle 9.30, escursione al Lago Sabine e Col Clapier a cura della guida escursionistica ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, inaugurazione mostra di Lia la Terza, espressioni familiari all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle 17.30, concerto del trio The Musical Charms presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Villardora, sabato 18 luglio dalle 21.30, grande evento anni 80-90 e 2000 con quelli che i 92.000 Original Party. Musica, animazione, gadget e tanto divertimento per la rassegna Suoni d'Estate. A Susa, torneo storico dei borghi di Susa dal 17 al 19 luglio. Venerdì 17 luglio alle 20.30 in piazza San Giusto, esibizione dei tamburini. Sabato 18 luglio alle 20.30 in piazza della Repubblica, corteo storico per le vie cittadine. Alle 21.30 presso l'Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Domenica 19 luglio alle ore 10 in piazza della Repubblica, corteo storico. Alle ore 11 presso la cattedrale di San Giusto, santa messa e benedizione del palio. Dalle ore 15.30 presso l'Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Ariano, sabato 18 luglio, Parco Polivalente alle ore 21, concerto e serata teatrale. I Parchi Alpicozzi presentano Ass Albertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta prenotazione allo 01 22 85 47 20. Dal 15 luglio al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hôtel Dieu in via Roma 88. Il 15 luglio, passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Per informazioni www.parchialpicozzi.it. A Novalesa, domenica 19 luglio, giornata di pittura in plein air. Fino al 16 agosto, mostra 1300 anni sull'abbazia di Novalesa presso Casa degli Affreschi. Ad Avigliana, dal 13 al 27 luglio, festa di Sant'Anna, tornei sportivi, corsa dei bavi, street food, musica, teatro, arti, laboratori in Borgata Drughiaglio. Sabato 18 luglio, disco ring presso l'area CGA. Domenica 19 luglio, San Bartolomeo in musica, a San Bartolomeo. Apertura sito archeologico simulato al castello. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A San Giorgio, il 18 e il 19 luglio, restate a San Giorgio. Sabato 18 luglio, cena e musica con DJ, festa dei 10 anni della riapertura della biblioteca con presentazione del libro di Luca Giai. Domenica 19 luglio, apericena e spettacolo La melodia italiana sfida la melodia straniera. Al Sestriere, domenica 19 luglio, passeggiata sulle valli olimpiche. Per adesioni, info chiocciola sciclubpinerolese.it. Domenica 19 luglio, undicesimo raduno auto e moto d'epoca a cura della Proloco Sestriere. Il 18 e il 19 luglio, rievocazione storica Battaglia della Sietta e Festa del Piemonte. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero dal 13 luglio al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 43 21015. Il Valsosa Film Fest, in collaborazione con Borgate dal Vivo, presenta, presso il Forte di Exil, sabato 18 luglio alle ore 21, proiezione di Manodopera, di Alain Ughetto, film di animazione. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsosafilmfest.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 15 luglio, Cos'è l'amore? Il figlio del deserto. Giovedì 16 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 17 luglio, Odissea, Sky, il più grande Sky Tour di sempre. Per Bardomonte estate 2026. Sabato 18 luglio, Amarga Navidad, Minions and Monsters, Odissea. Domenica 19 luglio, Odissea. Lunedì 20 luglio, Minions and Monsters, Che Dio perdona a tutti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 01 22 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali, addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana, cameriere, cameriera, sede di lavoro Bruzzolo, saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio, dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 7:03. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare, ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato, in Bahrain è finita nel mirino la 5ª flotta americana. In Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zrak e in Kuwait, un centro logistico usato dagli americani a Amin Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera all'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
7: E la sveglia suona anche per voi quest'oggi, mercoledì 15 di luglio. Cominciamo insieme.

E allora abbiamo iniziato con questa bellissima canzone. Oggi mercoledì 15 di luglio, siamo arrivati alla metà anche di questo mese, l'estate vola. Come avete dormito stanotte? Caldo, mamma mia, non sono riuscita a addormentarmi per un bel po' perché c'era il caldo insopportabile, sembrava di stare in un forno, mamma mia. Allora, buongiorno, auguri di buon compleanno e buon onomastico a chi festeggia questo 15 di luglio, oggi San Bonaventura e tra i santi minori San Vladimiro di Kiev. In questo giorno nel 1606 nasce quello che è universalmente riconosciuto quale massimo pittore d'Olanda e tra i più insigni della storia dell'arte europea. È stato uno dei protagonisti assoluti dell'arte del 600, Rembrandt. Nel 1933 invece nome d'arte di un fumettista nato a Milano, considerato tra i maggiori disegnatori della seconda metà del Novecento, Guido Crepà. Nel 1982 invece nata a Castiglione del Lago in provincia di Perugia, attualmente tra le attrici più ricercate del panorama italiano, protagonista sia al cinema che in televisione, Laura Chiatti. Infine 1963 nota come attrice, modella, conduttrice televisiva e anche cantante, tra l'altro icona sexy negli anni 80, Brigitte Nielsen.

Andiamo subito indietro nel tempo al 1799 nella città egizia di Rosetta sul delta del Nilo. Durante i lavori di riparazione del forte viene rinvenuta una lastra con una serie di iscrizioni in 3 differenti grafie. La stella di Rosetta che riporta un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico, e grazie a quest'ultimo, che era già noto agli studiosi, permetterà di decifrare le 2 differenti grafie dell'antico Egitto.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: Questa è Radio Dora.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
8: Facile, nel contenitore della plastica.
7: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
8: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
7: Esatto.
9: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

0: maledetto me.
1: E Fulminacci con Maledetto me, le 7:35, state ascoltando La Sveglia che suona qui su Radio Dora fino alle 10 con Chiara in vostra compagnia. Potete richiedere i vostri brani chiamandocelo 0122 640 446 o scrivendoci su WhatsApp, il numero è il 351 851 6633. Ma torniamo alla giornata di oggi, torniamo indietro nel tempo, ancora qualche cosa che riguarda il passato. 1795, la Marsigliese è l'inno di Francia, mentre nel 1877 il Regno d'Italia emana la legge 3961 proposta da Michele Coppino, che riforma l'istruzione portando a 5 il numero di classi della scuola elementare e aumentando di un anno, da 2 a 3, la scuola dell'obbligo, con sanzioni per le famiglie che non lo osserveranno.

0: questo? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%.
1: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
2: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città, ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Savona e fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Infine la A32 Torino Bardonecchia per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

parliamo di music, perché la musica continua a essere una delle passioni più importanti per gli italiani, tanto che chi investe in questa passione spende in media 115 euro l'anno. E quanto emerge da una ricerca intitolata Musica e Denaro, che è stata realizzata da ING People Insights Lab insieme a YouGov, la spesa più consistente riguarda i concerti e i festival, che rappresentano il 43% delle uscite dedicate alla musica. Seguono gli abbonamenti alle piattaforme di streaming come Spotify o Apple Music con il 21% e l'acquisto di CD e vinili che pesa per il 20%. Un dato che dimostra come, nonostante il digitale, molti continuino ad apprezzare anche il supporto fisico e soprattutto l'esperienza dal vivo. Proprio i concerti però vengono percepiti sempre più come un lusso. Il 44% degli italiani pensa infatti che partecipare a un live stia diventando troppo costoso. In effetti i prezzi sono aumentati parecchio. Nonostante questo, quasi una persona su due sceglierebbe comunque di spendere i propri soldi per assistere al concerto del proprio artista preferito piuttosto che sottoscrivere un abbonamento annuale a una piattaforma di streaming. In media gli italiani sarebbero disposti a spendere 97 euro per vedere dal vivo il cantante o il gruppo che amano di più. I più generosi sono i giovani della generazione Z, che sono pronti a investire fino a 117 euro, mentre i boomer si fermano ad una media di 82 circa. La ricerca conferma anche quanto la musica sia presente nella vita di tutti i giorni. Il 60% degli italiani la ascolta almeno per un'ora al giorno e tra i più giovani la percentuale sale al 75%. Per molti rappresenta un vero e proprio bisogno. Il 20% degli intervistati racconta di aver rinunciato almeno una volta ad altre spese pur di vivere un'esperienza musicale come un concerto o un festival. La musica accompagna soprattutto gli spostamenti quotidiani. Io sono la prima, in macchina non posso stare senza musica, ma è presente anche durante l'attività fisica, durante lo studio, durante il lavoro. Inoltre, per oltre 8 italiani su 10 rappresenta una parte importantissima della propria identità personale e contribuisce a migliorare l'umore, favorisce il relax, l'energia e anche la motivazione. Infine emerge un dato significativo: solo il 3% degli italiani sarebbe disposto a rinunciare completamente alla musica, mentre molti preferirebbero fare a meno dei videogiochi o dei social network, un segnale che conferma ancora di più come la musica continui a occupare un posto davvero speciale nella vita quotidiana, nel nostro cuoricino, al di là delle differenze tra generazioni.

0: Sono le 8:03. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
1: Arriva la nuova stretta anti-Maranza del governo, col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DDL Sicurezza. Previsto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma.
1: In Belgio sarebbero 6 i morti nel terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Uxie, in pieno centro a Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme. Precipitati entrambi. Le ricerche continuano e si esclude la presenza di italiani tra i dispersi.
2: In Florida un uomo è morto mentre tentava di fuggire da alcuni agenti dell'Agenzia Federale di Polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando.
1: Aumenta la fasullitalia, ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
2: Il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. La squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo, Inghilterra-Argentina.
1: È tutto, a più tardi.

0: Fini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Il 19 luglio con Dove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Seeker 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea. E poi DJ set tra beat, soul, ska, rock and roll, vintage market, street food, beer e cocktail e un'autentica atmosfera underground. 19 luglio, campo sportivo comunale di Condove. Boom Boom Beat Festival. Non limitarti ad ascoltare rock and roll. Vieni a viverlo.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

Torniamo a noi. Ho trovato una curiosità che riguarda la carta igienica. Nel 2020, nel pieno della pandemia di Covid-19, l'azienda produttrice di bidet Tashi condusse un sondaggio su 2000 americani, stimando una spesa media di circa $182 all'anno per persona. Nell'arco della vita, uno statunitense potrebbe quindi arrivare a spendere oltre $11,000 per la carta igienica. Benché all'epoca ovviamente il dato risentisse dell'eccezionale corsa agli acquisti di quei mesi, negli anni successivi alcune stime hanno indicato non una riduzione, ma anzi un aumento della spesa media pro capite. In Italia la spesa media annua per persona si attesta su una cifra molto più bassa di quella statunitense, tra i 23 e i 25 euro. Il dato è influenzato da un consumo pro capite tra i più bassi d'Europa, probabilmente grazie all'uso diffuso del bidet, che riduce la necessità di carta rispetto agli altri paesi. Quindi vi tornano questi conti? Spendete così tanto in carta igienica oppure no?

Pronti ad affrontare la giornata di oggi sotto i segni dell'oroscopo Ariete. Oggi l'Ariete abbandona la sua leggendaria iperattività per entrare in una modalità zen assolutamente inedita. La vostra massima sfida sarà non addormentarvi sulla tastiera dell'ufficio. Toro, il Toro oggi decide di mandare all'aria tutti i piani prestabiliti. Sarete incredibilmente ribelli, ma fate attenzione a non esagerare con lo shopping compulsivo online dettato dal brivido del momento. Gemelli, per i gemelli la parola d'ordine è silenzio, un vero record per il segno più chiacchierone dello zodiaco. Oggi avete attivato la modalità non disturbare su tutti i social e se non rispondete ai messaggi non vi preoccupate. Cancro, il Cancro che oggi asciuga le lacrime e mette da parte la timidezza, si trasforma in un leader d'assalto con un piglio autoritario davvero generale che farà tremare tutti i colleghi in ufficio. Leone, anche il Leone ribalta le aspettative e decide di lavorare come un regista dietro le quinte. Oggi preferite far brillare gli altri godendovi lo spettacolo dal dietro le quinte, ma tranquilli, sappiamo tutti che la corona invisibile sulla vostra testa è ben salda. Vergine, la Vergine decide finalmente di fare pace con il caos creativo, lasciate perdere i fogli di calcolo e i faldoni in ordine, perché oggi la vostra scrivania sarà un disastro bellissimo che vi aiuterà a sfornare idee geniali e improvvisare. Il tempo di ascoltarci Alfa e poi torniamo con la seconda parte dell'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo bilancia. Per la bilancia non c'è spazio per le esitazioni. Oggi siete più affilati di una spada, sapete esattamente cosa volete, dite di no senza troppi giri di parole e non fate sconti a nessuno. Scorpione, lo scorpione si trasforma in un insospettabile libro aperto, sprizzando ottimismo da tutti i pori e fidandosi ciecamente del prossimo, tanto che gli altri faticheranno a riconoscerli per quanto sono dolci. Sagittario, il Sagittario oggi si riscopre un pantofolaio d'oc e dichiara che il suo viaggio più avventuroso sarà quello dal letto al frigorifero con la bussola che punta dritta verso il divano in una maratona di serie TV. Capricorno, il Capricorno decide che il dovere può aspettare e spegne il computer in anticipo per trascinare tutti all'aperitivo trasformandosi nell'anima della festa. Acquario, l'Acquario sente un'improvvisa e bizzarra nostalgia per le tradizioni e le regole precise, tanto da voler rimettere in perfetto ordine la scrivania o cucinare la ricetta della nonna seguendo alla lettera ogni singolo passaggio. Pesci, infine i pesci lasciano da parte il mondo dei sogni per mostrare il fiuto per gli affari di un broker di Wall Street, concentratissimi sui numeri, sui fatti concreti e pronti a portare a casa un ottimo affare. E termina qui il nostro oroscopo, vi lascio con Muoversi in Piemonte. Vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code di veicoli pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0 fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità a Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026, sabato 18 luglio, Angeli di Strada, cover Nomadi.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando dell'esplosione in via Nizza a Torino. La difesa Zippo voleva confessare ma non gliel'hanno permesso. La procura ha chiesto la condanna a 25 anni per omicidio, disastro colposo e lesioni personali. Nell'esplosione, nata per una vendetta nei confronti della ex, morì Jacopo Peretti e un bambino di 12 anni restò gravemente ustionato. Il presidente della regione Alberto Cirio rilancia la richiesta di un maggiore sostegno europeo e di nuovi investimenti per il comparto automotive, chiedendo a Stellantis di rafforzare la presenza produttiva a Mirafiori. Intervenendo al tavolo sull'automotive, Cirio ha ribadito la necessità che l'Unione Europea sostenga l'industria del settore. Voltiamo pagina, maltrattamenti, condannata in appello una maestra torinese, 1 anno e 9 mesi, Laura Prunotto, insegnante all'Alvaro Gobetti, al Leone Sinigaglia, farà ricorso, la procura aveva chiesto 4 anni. Il caso della 14enne seguita e rapinata nell'androne di casa ha arrestato un 29enne. L'episodio lo scorso febbraio in strada San Mauro a Torino, i carabinieri sono riusciti a individuare il presunto responsabile, decisive le videocamere, l'uomo è stato arrestato. Rider in sciopero in Piemonte, la denuncia, le piattaforme ignorano l'ordinanza anticaldo. Domani lo stop di 7 ore dalle 10 alle 17 in tutta la regione. E chiudiamo con il meteo, oggi temporali dalle ore centrali a partire dalle Alpi occidentali, in successivo transito e intensificazione sull'intera regione, fenomeni localmente forti o molto forti, temperature minime in diminuzione saranno stazionarie le massime. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, una buona serata.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.

E si ritorna insieme, si sta insieme fino alle 10 in diretta con la sveglia, chiara microfoni, i nostri contatti fondamentali per ascoltare la vostra musica preferita o per dedicarla a qualcuno a cui volete particolarmente bene. 351 851 6633 il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, 01 22 640 446 il numero da chiamare.

0: Sono le 9:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la politica, terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale Meloni aveva messo la fiducia, non regge lo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
1: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice la premier Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro degli esteri Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo.
2: Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
1: La cronaca a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente.
2: Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pashdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Intanto Trump, che ha accusato nuovamente l'Iran di essere il bullo del Medio Oriente, fa retromarcia sulla tassa del 20% per il passaggio in sicurezza delle navi nello stretto. Al posto del risarcimento, accordi commerciali.
1: Il calcio, stasera seconda semifinale dei mondiali 2026 ad Atlanta, si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: Che sapori!
6: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Fatti sentire.
10: Fatti sentire.
9: Fatti vedere.
10: Fatti conoscere.
9: Fatti seguire.
10: Fatti notare.
11: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV.
17: Smartphone.
16: Smart speaker.
15: Smart TV.
17: Tablet.
15: Computer.
17: Al bar, in auto, in bici.
15: In negozio.
17: In palestra.
15: A casa, in ufficio.
17: Al parco, al mare, al mondo.
18: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo.
20: La radio rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Allora, quante volte noi procrastiniamo? Spessissimo, no? Rimandiamo una telefonata, una mail, un lavoro importante, ripromettendoci che lo faremo domani. Poi domani passa, ci riprometteremo che lo faremo dopodomani e alla fine quella telefonata, quel lavoro importante non lo facciamo. La procrastinazione è un'abitudine molto diffusa, però non sempre è sinonimo di pigrizia. Infatti spesso dietro la tendenza a rimandare ci sono emozioni come la paura di sbagliare, l'ansia, la paura del giudizio, la mancanza di fiducia in se stessi. Primo consiglio per uscire da questa impasse è molto semplice: iniziare anche con un piccolo gesto. Se un compito sembra troppo impegnativo, basta fare il primo passo, come, non so, accendere il computer, leggere i documenti necessari. Una volta iniziato è molto più facile trovare la motivazione per andare avanti. È importante anche chiedersi perché si sta rimandando. Non tutte le forme di procrastinazione sono uguali. A volte il ritardo è inevitabile perché magari siamo sommersi dagli impegni, altre volte rimandiamo perché preferiamo dedicarci ad attività più piacevoli o perché crediamo di rendere meglio sotto pressione, quindi arrivare fino quasi all'ultimo e poi darci dentro di brutto a preparare magari quella mail, quel lavoro, eccetera. In altri casi invece il blocco è legato a emozioni più profonde come l'ansia o magari la paura del fallimento. Tra le varie strategie suggerite dagli esperti per superare questi momenti c'è anche la cosiddetta procrastinazione strutturata, cioè in pratica se non riusciamo ad affrontare subito il compito più importante ci possiamo dedicare ad altre attività utili come riordinare la scrivania, rispondere alle mail, sistemare alcune pratiche. In questo modo si evita di restare completamente fermi. Altro suggerimento è quello di pensare al proprio io del futuro. Spesso immaginiamo che domani avremo più tempo, avremo più energia, avremo più voglia di fare, però nella realtà il nostro futuro sarà molto simile a quello che stiamo vivendo in questo momento in cui lo stiamo pensando. E per questo conviene sfruttare il tempo che abbiamo oggi anche solo per fare il primo passo, iniziare. Gli esperti consigliano inoltre di eliminare le distrazioni come le notifiche del cellulare e di preparare piccoli piani alternativi per affrontare gli imprevisti senza perdere la motivazione, perché molto spesso anche la perdita di motivazione ci fa procrastinare. Infine, un aspetto fondamentale: non colpevolizzarsi. Continuare a rimproverarsi per quello che non si è fatto aumenta questo senso di frustrazione, rende ancora più difficile ripartire. Essere più comprensivi con se stessi e concentrarsi su un passettino alla volta può aiutare a trasformare un'abitudine negativa in un comportamento che può diventare anche più produttivo.

0: ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino-Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente traffico rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
10: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
9: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
10: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
11: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Un saluto a Francesco di Torino che ci ha richiesto questa canzone, ma parliamo anche di cose interessanti da vedere che sono qui alla nostra portata, intorno a noi, che magari diamo per scontate ma che è sempre bello poi riscoprire. Ve lo dico in anticipo: domenica 26 luglio il 2026 la Palazzina di Caccia di Stupinigi celebra il centenario del Museo di Arte di Ammobiliamento, inaugurato il 26 luglio 1926, con ingresso gratuito per tutti i visitatori. Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Ordine Mauriziano, ricorda la nascita del Museo Aperto al Pubblico, istituito per custodire e valorizzare uno dei più importanti esempi dell'arte settecentesca piemontese. Questa ricorrenza richiama una pagina significativa della storia della Palazzina, tra le prime residenze storiche italiane ad essere trasformata in museo. Dopo aver cessato la funzione di dimora reale, il complesso venne destinato alla conservazione di arredi e dipinti del Settecento provenienti da altre residenze sabaude, grazie all'affidamento all'Ordine Mauriziano nel 1925. Oggi la Palazzina di Caccia di Stupinigi, proiettata da Filippo Iovara, parte del patrimonio mondiale UNESCO delle residenze reali sabaude, mantiene la duplice identità di museo dell'arredo e residenza sabauda. L'ingresso gratuito sarà valido per l'intera giornata, secondo il consueto orario di apertura, quindi dalle 10 alle 18:30, con ultimo ingresso alle ore 18. E adesso ci ascoltiamo il messaggio di un'altra richiesta, siamo pronti per sentirlo.
1: Buongiorno, buongiorno, saluto a tutti, anche a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio Dora. Io volevo chiederti cortesemente una canzone, Your Song, se ce l'hai, la versione quella del film Moulin Rouge, se no quella originale di Elton John. Mando un saluto a tutti, vi porto con me a breve in piscina e auguro a tutti una buona giornata, un buon proseguimento di settimana. Ciao ciao dal vichingo di Rubiana, ciao!
0: Ciao Luca, un saluto a te, fortunato che vai in piscina con questo caldo, un tuffo in piscina lo farei anch'io. Va bene, ti faccio ascoltare questa canzone meravigliosa nella versione di Elton John.

0: Sono le 9:37 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice africana interessa ancora le regioni alpine, ma tende a indebolirsi sul suo fianco occidentale. Infiltrazioni di aria umida in quota favoriranno la formazione di temporali pomeridiani in montagna, mentre una saccatura atlantica lambirà l'arco alpino portando temporali a tratti anche in pianura, specie a nord del Po. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo al mattino soleggiato, nel pomeriggio nubi in aumento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti in estensione alle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali tra le valli torinesi valdostane, del Sesia e d'Ossola, più isolati sulle valli nel Cuneese e nel Biellese. Tendenza a qualche temporale fino in pianura su Cuneese, Torinese e Lago Maggiore, tra pomeriggio e sera, e in serata tra Biellese, Vercellese e Novarese, localmente fin sulle colline del Po e Basso Monferrato. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 29-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo con ampie schiarite al mattino, nel pomeriggio nubi in addensamento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti irregolari fino ai fondovalle alle pianure. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali lungo le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale e tra tardo pomeriggio e sera in transito fin su pianure, isolati sul Cuneese, più estesi a nord del Po in serata, localmente intensi. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in calo sui 27-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con residua nuvolosità tra la notte e il primo mattino, seguita da ampie schiarite ma cumuli addensati sulle zone montane. In giornata nuvolosità nuovamente in accentuazione in montagna, in estensione irregolare ai fondovalle vicine pianure. Precipitazioni nella notte con rovesci e temporali anche intensi sul nord Piemonte, in esaurimento. Nel pomeriggio locali rovesci e temporali sulle zone montane più estesi tra le valli di Lanzo, del Canavese, del Rosa e d'Ossola, più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale e sulle pianure tra Cuneese, Torinese e Verbano. Temperature minime stazionarie sui 16-21 gradi, massime in lieve calo sui 25-30 gradi.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
10: Con Dove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Seeker 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea.

0: onda.
1: Sonia, buongiorno, ben trovata.
2: Eccoci qua, buongiorno Chiara.
1: Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì. Come direbbe Johnny, siamo già a mercoledì.
2: Sì, lui direbbe dopodomani
1: è
2: venerdì.
1: Già venerdì, esatto.
2: Poi lo dirà, perché figurati.
1: Certo, assolutamente.
2: Non può mancare
1: sì.
2: In questo.
1: Un saluto al nostro caro Johnny.
2: Ciao Johnny.
1: Allora, io chiudo il programma con una dedica che vado subito a leggervi, che dice: ciao Super Radio, grazie.
2: Oh yeah.
1: Vorrei richiedere un brano molto allegro, magari un po' sudamericano, lo dedico alle mie carissime amiche Heidi, siamo un gruppo di vecchiette allegre, grazie di cuore, sono Patrizia, siamo quasi tutte
2: Patrizia.
1: Colleghe. Allora Patrizia,
2: sì.
1: Carissima, vi dedico questa canzone, e con questa canzone io chiudo la sveglia e torno poi con voi domani mattina e vi lascio al collage con Sonia. Ciao!
2: Ciao, tra pochissimo!

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 10 e un minuto. Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal e da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas, partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. Amareggiato il CT francese. Colpa nostra, la Spagna è molto forte. Tuttavia, da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé amaro, non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna della Fuente. La Francia è tra le migliori, noi i migliori, in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì dell'ivoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muaremovic al Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Colomwani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. E dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis, grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Gstaad con Sonego che affronta il belga Conlignon. A Bastad invece debutterà Luciano Dardari. Reduce dal KO al primo turno Wimbledon, l'italo-argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers in maglia gialla ancorata da Pogacar. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

0: Ci siamo, ecco che inizia così il collage. Buongiorno family, tutto bene? Diciamo che ci piace sempre iniziare alla grande, oggi con i Police, è andata così. Va bene, allora, Sonia Crella con voi, il collage inizia adesso e finisce poi alle 13, così come tutti i giorni in settimana, dal lunedì al sabato. Ricordiamo subito i contatti, 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33, quindi inviate il vostro messaggio di testo, la nota vocale, proprio per chiedere la canzone che volete ascoltare.
1: Ecco la Sonia DJ che ho detto. Adesso richiedo la canzone,
0: sì.
1: Bam bam bambina, pa faila, già fatta prima.
0: E voilà.
1: Sto facendo la passeggiatina adesso che non si schiatta ancora di caldo.
0: Ma
1: a questo punto cambiamo genere, vorrei ascoltare Raffaella Carrà. Metti okay. Una di queste di Raffaella Carrà. Grazie, un saluto alla family. Ciao ciao.
0: Ciao carissima Manu, buona passeggiata a te. E beh, allora restiamo, diciamo, ovviamente con Raffaella Carrà, però in stile un po' anche bam bam bambina, no? Che ne dice? Perché abbiamo A far l'amore, quindi.

Ebbene, allora, vedi che c'è Johnny, figurati. Buongiorno carissima, ti piacciono le mie massime? Le tue massime. Perle di saggezza e filosofia, eh? È vero Johnny, va bene. Comunque, allora, fammi un favore. Di al mio collega Massimo, fatti un piano d'azione, lui capirà. Massimo, fatti un piano d'azione. Non lo so, vedi tu. E poi c'è, ok, sei partita la grandissima. Ok, continuiamo la grandissima, anche perché abbiamo la richiesta di Rodolfo. Buongiorno, ecco che arriva con un doppio caffè, quindi noi ce lo prendiamo sempre via WhatsApp questo caffè, vero Rudy? Che caro che sei. Allora, vorrebbe ascoltare Rico Ruggeri con Mistero, ce l'ascoltiamo subito. Mi sa che facciamo felice Matteuccio, caro, se in ascolto. Questa a lui piacerà tantissimo, ma non solo a lui. Comunque a me piace un sacco anche questa. Ciao Rudy.

0: Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone?
1: Buongiorno Sista, certo che sono in ascolto. Sono in ascolto, sintonizzato sul tuo collage. Ne approfitto allora per richiederti un brano di Omar Pedrini. Mettimi tu una canzone del buon Omar. Un saluto a te e a tutta la family. Ciao Sista.
2: Ciao bro, vedi che c'è il bro, che ridere, è troppo simpatico stamattina. Dai, siamo partiti bene, sono contenta. Era Matteo Succi, lo speaker del pomeriggio, in onda dalle ore 15 poi fino alle 18, dal lunedì al venerdì, tranne oggi però, che mercoledì oggi non c'è Matteo, caro, quindi dovete aspettare fino a domani per ascoltarlo nel pomeriggio, ma possiamo ascoltare adesso insieme a lui la sua richiesta. E siccome mi hai detto Omar Pedrini, io subito ho intercettato quello che poteva essere un brano veramente da mattacchioni, cioè tipo zio rock, ci piace un sacco, mi fa divertire. Però prima ci sono cioè, muoversi in Piemonte, un po' di pubblicità e poi arriva zio Rock. Ciao Matteo, grazie.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente, traffico è rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti!
6: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
7: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
6: Quindi non solo edilizia?
7: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
6: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
7: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
6: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
8: Che sapori!
9: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
10: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
9: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

Rock, bella, mi è piaciuto un sacco. Allora, prossima richiesta, diamo il benvenuto nella grande family Radio Dora a Anna. Ciao Anna. Allora lei ci scrive: ciao, sono Anna, volevo dedicare America della Nannini e Marrakesh a tutti i collaboratori che puliscono le scuole nel periodo estivo di Susa e Bussoleno. Grazie, grazie a te per questa dedica, ce l'ascoltiamo subito e auguro a te anche un buon mercoledì.

0: Prossima richiesta, prossimo vocale.
1: Ciao, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
1: Mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Santi Francesi, se è possibile Guerriglia, che è l'ultimo singolo uscito, oppure una qualsiasi altra canzone. Grazie e saluti a tutti.
0: Oh, grazie a te carissima, guarda, ci ascoltiamo se per te va bene, come mi hai detto Tutta Vera dei Santi Francesi, un paio d'anni fa, intanto che poi aspettiamo anche magari l'ultimo singolo. Grazie a te.
1: Grazie mille a voi, mi fate da colonna sonora in questa giornata.
0: Grazie, ci fa un sacco piacere, e intanto anche a te un benvenuto nella grande family di Radio Dora. Arrivano i Santi Francesi per te.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dall'emergenza siccità. Il livello dei fiumi ai minimi e preoccupazione per l'agricoltura. Il Po a Isola Sant'Antonio ha registrato un deficit del 75%. Coldiretti e CIA chiedono lo stato d'emergenza e sollecitano misure straordinarie per l'approvvigionamento idrico nei campi. Maxi blitz al Sempione, smantellata la tendopoli del crack. Forze dell'ordine a Torino, a Barriera di Milano e Borgo Vittoria. Operazione scattata dopo l'inchiesta sulla violenta rissa del 9 di luglio. Sono liberi due adolescenti che nella notte di Halloween dello scorso anno, secondo la ricostruzione fatta dalla procura, chiusero in bagno per due ore un coetaneo con problemi psichici in un appartamento di Corso Casale a Torino. Per l'accusa, che aveva chiesto una condanna di 3 anni e 8 mesi, il giovane veniva fatto spogliare e rasato in testa e all'albo fu costretto ad entrare nelle acque del Po. Lavoratori stagionali, il comune di Alba accelera sul progetto di accoglienza, fondi regionali fino al 2028, dopo il rinnovo del protocollo di intese in prefettura, in arrivo l'accordo con la regione Piemonte. Prime azioni già durante la vendemmia 2026 per sperimentare un sistema di accoglienza, trasporto e accompagnamento dei lavoratori agricoli. Meteo, giornata da bolino rosso con picchi di 38 gradi, dietro l'angolo però ci sono temporali di calore rapidi ma intensi, nubifragi. Non più classici temporali estivi ma eventi estremi, dal caldo ai nubifragi potenziati proprio dall'accumulo di energia durante le ondate di calore. Queste le previsioni per la giornata di oggi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: Sweet Sweet Time su Radio Dora con Manuela Contino, consulente di Alta Pasticceria. Appuntamento mercoledì alle 10.40.
1: Manuela, eccola qua, ciao carissima.
2: Ciao amici, ciao amica, buongiorno a tutti, ciao.
1: Tutto bene?
2: Tutto benissimo.
1: Ok, bene. No,
2: benissimo.
1: Ho avuto paura per un attimo fosse caduta la linea, invece no, meno male. Ok, allora eccola qua la superstar della pasticceria, anche se fa caldissimo, è qui con noi per proporci un'altra ricetta sempre all'interno di questo di questo pacchetto di ricette, di questo capitolo di creme montate alla frutta, ovviamente super estive, ma non per questo meno golose, anzi oggi proprio di golosità proprio a cucchiaiate, lo si può dire. Cosa andiamo a scoprire insieme a te oggi?
2: Andiamo a scoprire un'altra bellissima alternativa che alle creme che abbiamo proposto fino adesso, perché a volte si pensa, soprattutto magari conoscendo un po' di più alcune ricette, che quando si parla di creme
1: Male, scusami, sto cercando di capire come aiutare il tutto se è possibile, ma sentiamo un po'. Ok, prova.
2: Proviamo di nuovo? Mi sentite? Tutto ok?
1: Sì, dai, speriamo che vada avanti.
2: Speriamo, io sono ferma, sono fermissima.
1: A volte delle cose non dipendono da noi. Vai tranquilla, noi comunque abbiamo l'attenzione a mille, dai.
2: Ok, dai, io ci provo. Allora, partiamo subito con questa ricetta meravigliosa che riguarda appunto questa crema montata al mascarpone, cioccolato bianco e albicocca. Fin qua mi si sente?
1: Tutto a posto.
2: Benissimo, allora procedo, che così almeno espletiamo la pratica e siamo sicuri di sentirci. Okay. Per questa ricetta ci servono 4,5 grammi di gelatina, 120 g di cioccolato bianco, sì, 200 g panna fresca, 120 g di burro di cacao, 660 g di succo di albicocca e 200 g mascarpone. È super semplice ma molto molto golosa. Praticamente andiamo a sciogliere il cioccolato bianco in microonde. Ci siamo messi a reidratare la gelatina e abbiamo scaldato il nostro succo di albicocca, la nostra panna, dentro la quale poi noi andiamo a mettere la gelatina, ok? E una volta che appunto questo liquido è caldo, con la sua gelatina, lo andiamo ad aggiungere al cioccolato bianco. Andiamo ad emulsionare con un mixer ad immersione, come ormai abbiamo capito, gli andiamo ad aggiungere il mascarpone, così anche a temperatura ambiente, e andiamo ad emulsionare un'ultima volta. Prendiamo un contenitore basso e largo, inseriamo in questo contenitore la crema ottenuta, copriamo con pellicola a contatto e mettiamo a cristallizzare in frigo per una decina di ore. Questa crema può essere utilizzata così a cucchiaio, oppure la possiamo trasferire in planetaria e montarla per 1,5 minuti e dressarla in sac à poche. Tutto qua. Nella sua tecnicità è una crema molto golosa, molto versatile e sicuramente personalizzata.
1: Sì, infatti, guarda, mi ha sorpreso l'utilizzo del succo di albicocca, sempre per quella cosa che insieme alla panna fresca magari facevano gomitate, invece con questa tecnica no.
2: Pronto. Assolutamente no, perché vai poi appunto di emulsione con il mixer e questo ovviamente crea un frizionamento meccanico tra le varie particelle che porta dei legami chimici stabili, omogenei ed uniformi, quindi veramente è un'ottima, diciamo che le tecniche vanno avanti, si muove, si cambia, si cresce, cambia proprio anche il modo di approcciarsi, no? Una volta vuoi mettere l'acqua nel cioccolato, invece adesso con l'emulsione si riesce benissimo.
1: Oh, finalmente. Ok, allora, insomma, abbiamo preso appunti, cara famiglia in ascolto, se non l'avete fatto non vi preoccupate, perché tra poco questa ricetta insieme a tante altre appunto le troverete sul nostro sito radiodora.it insieme al podcast, però se volete ancora di più, beh, allora andate sui canali di ABCake, perché lì avete il mondo, vero? Come funziona? Per cercare una ricetta cosa bisogna fare?
2: Allora, potete comunque sempre scrivere su WhatsApp al 328 02 48 oppure su vari canali social. Noi siamo degli octopus, siamo presenti un po' dovunque, quindi Facebook come Abby Cake o Instagram come Abby Cake School, Abby Cake 2020 TikTok, oppure Telegram con Condominio Abby Cake, dove trovate sempre comunque tutta una serie di informazioni, schede tecniche, ricette, compresi interventi con Radio Dora, a volte addirittura anche in anticipo. Spoileriamo un po' quelle che sono le ricette, quindi ci possiamo trovare là, ecco.
1: Ok, perfetto. Ottimo, allora ringraziamo Manuela Contino di Abby Cake per questa altra ricetta super golosa. Appuntamento alla prossima o no?
2: Assolutamente sì, io okay. Ho ancora una cartuccia in serbo, okay, ecco, un'altra ricetta.
1: Okay. Andiamo avanti di settimana in settimana, quindi ci diamo l'appuntamento mercoledì prossimo, sempre 10:40 qua su Radio Dora, in compagnia di Sweet Time di Manuela Contino. Ciao,
2: un abbraccio, un abbraccio grande a tutti e grazie sempre per esserci. Ciao.
1: Grazie a te, ciao.

Dedica da parte di Radio Dora per Francesco, Francesco che ama tanto la nostra cara amica Risa, già ce l'aveva chiesta, adesso ce l'abbiamo qua pronta pronta, vedi com'è arrivata subito qui, tutti hanno pensato a te, sai. E allora ce l'ascoltiamo, Rovazzi, la costiera amalfitana, insieme ad Arisa e a Nino D'Angelo. Ciao Fra!

0: Grazie, grazie alla Dodiora. Io la so quasi già tutta a memoria, perché è bellissima e anche molto allegra. E sull'onda di questo vi ringrazio e ti chiedo qualcosa di super mega allegro. Un abbraccio a tutti, ciao.
1: Ciao Francesco, la facciamo suonare subito anche questa, so che ti piace.

0: musica.
1: Sono le 11:01.
2: Radio Dora Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Terremoto politico sulla legge elettorale coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale la Meloni aveva messo la faccia

0: non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. La Presidente del Consiglio dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude, le opposizioni spingono per andare alle elezioni anticipate.
1: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. È questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
0: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la Procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci. Intanto, alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge, è una nostra esigenza morale.
1: Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. È con questa accusa che il trapper Saki è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da 2 ragazzi argentini di fede ebraica, arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani.
0: Momenti di paura in centro a Reggio Emilia, dove un uomo di 50 anni si aggirava con un coltello minacciando i passanti. Accaduto in Piazza Vittoria. Una donna ha chiamato i carabinieri, che hanno portato in caserma il 50enne. Il coltello è stato poi trovato in una fioriera della piazza, messo lì da un 18enne che era riuscito a sfilarlo dalle tasche dell'uomo, che è stato poi denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.
1: Aumenta la fasullità. Ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
9: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

le canzoni fatte bene, Tender dei Blur. Ed eccoci qua alla seconda parte del collage. Siamo on air, siamo in diretta, suona la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora, della Family in ascolto, e quindi unisciti a noi. Chiamalo 0122 640446, 46 il numero fisso, oppure invia al numero WhatsApp il tuo messaggio, piuttosto che anche il vocale, 351 851 6633. Inoltre ti ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla in tutto il Piemonte sul canale DAB 12B, in FM sul Piemonte occidentale, su tutto il territorio nazionale ed oltre, in streaming, quindi vai sul nostro sito radiodora.it, e poi ancora attraverso l'applicazione, che è uno strumento gratuito, sicuro, e ti permette di restare in nostra compagnia ovunque tu vada. Bene, allora passiamo alla prossima richiesta, Cosa abbiamo? Abbiamo il nostro amico Walter, che ci manda i suoi saluti, tra le altre cose, sempre molto carino, con questa immagine freschissima di una limonata e caffè, ghiaccio, limoni, cioè bellissimo veramente. Buongiorno cara Sonia, maioliche dipinte, no? Giusto per dare appunto un'immagine completa. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Morandi con Apri tutte le porte, grazie cari saluti e una buona giornata. Allora, una buona giornata a te.

E abbiamo i Morghiti anche oggi, eccoli qua, sempre presenti, perché loro ovviamente ci ascoltano mentre lavorano. E allora ci scrive Esther: ciao Sonia, sono Esther, siamo i Morghiti, mi metti per favore Alessandra Moroso, Comunque andare. Grazie, è una buona giornata. La dedichiamo alla mia amica collega Cristina. Oh mamma mia, come sei fortunata Cristina, c'è una canzone in arrivo per te su Radio Dora da parte di Esther. Grazie per la richiesta.

l'uomo delle 11 che oggi mi ha chiesto due o tre cose, due o tre titoli, però di artisti che effettivamente erano stati già chiesti prima. Allora poi siamo andati su Jovanotti, ecco che lui non era ancora passato, almeno durante il collage, ce l'ascoltiamo, ho detto fai tu che mi fido. Allora, c'è una versione di Luna cantata da Jovanotti che secondo me è bellissima, ovviamente Luna non è sua, è una cover, però nella sua versione la trovo super divertente, ce l'ascoltiamo, grazie Igor.

0: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026, sabato 18 luglio, Angeli di strada, cover Nomadi.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. A Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: E a Igor è piaciuta la canzone, dice non sbagli mai, grazie. E poi ci scrive anche caro collage, buongiorno, anche se il forno è sempre acceso, sempre presente, ma non per mettere i biscotti in forno con le ricette di Abby Cake, no, è perché qua è così, Va bene, buongiorno carissimo, saluto anche la simpaticissima Sonia, saluto a tutta la family, bene, grazie caro. Allora andiamo avanti perché c'è un altro gruppo in ascolto, Eccoli qua i calabrisi, buongiorno a voi, buongiorno, ci metti la terra dei cachi di Elio e le storie tese. Ottima scelta, io adoro questa canzone, grande Elio e le storie tese.
6: Applausi abusivi,

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dall'emergenza siccità. Il livello dei fiumi ai minimi e preoccupazione per l'agricoltura. Il Po a Isola Sant'Antonio ha registrato un deficit del 75%. Coldiretti e CIA chiedono lo stato d'emergenza e sollecitano misure straordinarie per l'approvvigionamento idrico nei campi. Maxi blitz al Sempione, smantellata la tendopoli del crack. Forze dell'ordine a Torino, Barrera di Milano e Borgo Vittoria, operazione scattata dopo l'inchiesta sulla violenta rissa del 9 di luglio. Sono liberi due adolescenti che nella notte di Halloween dello scorso anno, secondo la ricostruzione fatta dalla procura, chiusero in bagno per due ore un coetaneo con problemi psichici in un appartamento di Corso Casale a Torino. Per l'accusa, che aveva chiesto una condanna di 3 anni e 8 mesi, il giovane veniva fatto spogliare e rasato in testa e all'albo fu costretto ad entrare nelle acque del Po. Lavoratori stagionali, il comune di Alba accelera sul progetto di accoglienza, fondi regionali fino al 2028. Dopo il rinnovo del protocollo d'intesa in prefettura, è in arrivo l'accordo con la regione Piemonte. Prime azioni già durante la vendemmia 2026 per sperimentare un sistema di accoglienza, trasporto e accompagnamento dei lavoratori agricoli. Meteo, giornata da bollino rosso con picchi di 38 gradi, dietro l'angolo però ci sono temporali di calore rapidi ma intensi, nubifragi. Non più classici temporali estivi ma eventi estremi, dal caldo ai nubifragi potenziati proprio dall'accumulo di energia durante le ondate di calore. Queste le previsioni per la giornata di oggi. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore

0: Barbero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scegli.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

il nostro amico Augusto si trova al lavoro, ha detto ma come si sta nuvolando lì, perché qua qualche nuvoletta sta arrivando, poi abbiamo appena sentito perché nubi fragili le cose, uno entra in paranoia, dice com'è la situazione lì a Grugliasco, lui dice per adesso tranquilla, poca roba, ok, e vabbè, insomma io non so se mettere poi qualcosa sul vetro della macchina, perché a parte vabbè se il vetro uno riesce magari anche a salvarlo, poi vabbè la carrozzeria già due anni fa era venuto giù il mondo con una grandine veramente super enorme, me l'aveva bollata tutta, quindi a mo' di leopardo bianco ormai, però almeno il vetro teniamocelo buono dai cristalli, perché sai com'è. Va bene, allora Augusto, dai, facciamo, scongiuriamo qualsiasi cosa, facciamo che se proprio deve piovere senza grandine, possibilmente tardo pomeriggio quando sarà rientrato a casa, facciamo così. E allora ci ascoltiamo alla tua richiesta, quelli che ben pensano. Ciao Augusto, buona giornata.

Si torna ancora a parlare di smart working, non abbiamo mai smesso in realtà, perché evidentemente è un tema ancora un po', come dire, caldo, nel senso che anche se sono passati diversi anni da quando poi ovviamente la pandemia da Covid, insomma, ha fatto irrompere lo smart working, ovvero il lavoro da remoto negli uffici, insomma, da allora non abbiamo mai smesso di dibattere, no? Cioè, nel senso, allora sto lavoro da remoto sì o no? Beh, intanto dipende dalla mansione, però laddove ovviamente è possibile. Allora, ora in questo momento in cui si parla moltissimo, pensate, della psicologia deviata dei leader, io non pensavo ci fosse uno studio del genere, invece questa è una roba, una tematica proprio super attuale, cioè la psicologia deviata dei leader. C'è una nuova ricerca portata nel dibattito, c'è una variabile proprio inaspettata, si parla in questo caso del narcisismo dei capi. Allora, uno studio americano, partiamo da qua. Secondo gli psicologi, appunto, del lavoro dell'organizzazione Adam Grant e Marissa Schendel, che hanno poi analizzato migliaia di aziende relative poi ad amministratori delegati e ne hanno poi scritto tra altre cose sul New York Times, la decisione poi di molte aziende di fare tornare i lavoratori in presenza ha poco a che fare con la produttività o il miglioramento del lavoro, ma dipende molto dal bisogno di sentirsi potente, di chi comanda, cioè avere questo potere, insomma. E loro dicono: l'unico tratto che ha costantemente predetto l'opposizione al lavoro da remoto è stato il narcisismo, ovvero la tendenza a essere egocentrici e a ritenersi in diritto di tutto. Quanto più i leader esprimevano un'ampia opinione di sé, tanto più ambivano al potere e allo status, e tanto più erano favorevoli all'obbligo di tornare in ufficio. Questo proprio lo scrivono questi due psicologi del lavoro, che descrivono poi la scelta di far tornare dipendenti a tempo pieno in ufficio come una mossa volta ad affermare potere e status. È una strategia, dicono, tipica dei leader che mostrano tratti narcisistici e si vedono qualsiasi forma di lavoro a distanza come una minaccia dalla loro autorità e dalla stima di cui godono. Vogliono essere venerati sull'altare dell'ufficio. Madonna mia, cioè proprio asfaltati. Insomma, aggiungono quindi: allontanarsi dal presupposto dominante secondo cui poi i dirigenti si oppongono al lavoro a distanza per preoccupazione riguardo gli obiettivi organizzativi di produttività, i nostri studi rilevano che gli obiettivi egoistici di ottenere potere e status rivestono un ruolo centrale nelle decisioni relative al luogo in cui i dipendenti lavorano. Quindi queste scelte possono persino andare a discapito proprio delle prestazioni, perché l'obbligo di ritorno in ufficio incita al turnover tra i dipendenti senior e altamente qualificati e priva di organizzazione di un bacino di talenti più esperto e diversificato. Sempre all'interno di questo, cioè, scrivono Grant e Schendel in questo studio pubblicato tra altre cose poi sulla rivista scientifica Organization Review and Human Decision Process. Quindi, secondo i due esperti, il modello organizzativo più efficace dal punto di vista sia della produttività che della soddisfazione dei lavoratori è quello misto o ibrido, no? Qui in Italia si usa abbastanza il modello ibrido, proprio per ottenere risultati migliori. Secondo loro, cosa bisogna fare? Bisogna permettere alle persone di lavorare da remoto una parte della settimana. Gli studi appunto hanno dimostrato che questo riduce questo turnover di un terzo, senza diminuire comunque le prestazioni, anzi in diversi casi migliorano proprio la resa lavorativa. Limitare lo smart working a metà della settimana per evitare l'effetto di frammentazione e isolamento dei lavoratori, perché invece questo è un altro aspetto di cui parleremo poi dopo, perché c'è uno studio che appunto parla proprio solo di questo. E poi istituire dei giorni in cui tutti i lavoratori sono presenti insieme, proprio per favorire scambi e collaborazione. In questo caso, appunto, secondo i due esperti, l'intensità batte la frequenza. Quindi esprimere pratiche hanno dimostrato che trascorrere appunto qualche giorno con il proprio team in occasione di incontro trimestrale ben organizzato fa di più per il legame in senso poi di appartenenza rispetto alle quotidiane corse in ufficio. Quarto punto: rimanere organizzativamente flessibili, perché i lavoratori
diciamo, chiedono magari una presenza diversa dal team, cioè ogni lavoratore avendo la sua mansione, e quindi avere, diciamo, la gestione del tempo favorisce la produttività e anche il benessere del lavoratore e in conseguenza la produttività. Poi garantire altre forme di flessibilità, quindi oltre al lavoro da remoto, per molte persone magari avere la possibilità di scegliere l'orario in cui iniziare a lavorare può essere più importante che farlo proprio da casa, no? Quindi magari al mattino molto presto, uno si organizza delle cose, verso sera, ecco. In questo sono molto bravi i tedeschi, perché io ho una cara amica che abita adesso in Germania da diversi anni e lei mi parlava che questa cosa dell'organizzazione dell'orario è molto diffuso in Germania, tant'è che appunto mica a caso. Va bene, comunque molto interessante, ma tra poco parleremo appunto degli effetti dello smart working, se non ben bilanciato proprio invece sul benessere del lavoratore e l'isolamento.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Trump ha riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere una nuova offensiva su larga scala contro l'Iran, destinata ad andare oltre gli attuali attacchi nell'area dello stretto di Hormuz. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà la nuova aggressione americana.
1: Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani non ha dubbi. Il voto sulle preferenze non è che un episodio da lasciarsi il prima possibile alle spalle. Tanti temerebbero le preferenze anche a destra, perché in fondo si tratta di un Parlamento di nominati. Non deve sorprendere quindi il comportamento dei cosiddetti franchi tiratori. Una ventina di parlamentari di centrodestra, per istinto di conservazione, hanno deciso di fare i propri interessi, non pensare agli interessi generali del governo, del Parlamento, degli italiani. Questa l'analisi del ministro.
2: Ora la cronaca. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas.

0: Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. È questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
1: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la Procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci. Intanto, alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge nella missiva, è una nostra esigenza morale.
0: La Procura regionale della Corte dei Conti della Calabria ha notificato a 9 dirigenti dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Calabria un invito a dedurre, con cui è stato loro contestato, un presunto danno erariale pari a circa 4 milioni e 400 mila euro. Le indagini riguardano l'esecuzione di numerosi accertamenti istruttori finalizzati a ricostruire sia la sussistenza di morosità connesse alla mancata riscossione degli affitti degli immobili di proprietà dell'ente e anche alla verifica delle azioni intraprese dai vertici e dai dirigenti aziendali per il recupero delle somme dovute.
1: Da domani entrerà in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici e potrebbe arrivare a costare fino a 150 euro. A pochi giorni dalla scadenza, Assoutenti torna a puntare l'attenzione su quello che considera il vero punto debole della misura, i controlli. Secondo l'Associazione dei Consumatori, il nuovo obbligo interesserà circa 1 milione di proprietari di monopattini e comporterà una nuova spesa per gli utenti. Ma il rischio, avverte Assoutenti, è che la norma rimanga sulla carta se nelle città continueranno a mancare verifiche efficaci da parte delle forze dell'ordine.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Susa, gioiello delle Alpi Cozie, un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città, ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
2: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. non sono un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

E noi rotoliamo verso l'ora di pranzo, 12 minuti, così segna la regia. Siamo in diretta su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi, ultima parte del collage. Ci siamo, allora ricordiamo subito i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi ancora il 351 851 66 33. Numero WhatsApp, segnatelo all'interno della rubrica del vostro telefono, così vi sarà veramente facile inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale per richiedere la canzone che volete ascoltare. Bene, allora, continuiamo con la musica. Beh, questa è di qualche annetto fa, ma la trovo veramente super spassosa.

0: E parlavamo appunto dello smart working, quindi vediamo se poi effettivamente cioè è una soluzione che crea comunque del benessere. Allora, se utilizzato, diciamo, in modo ben bilanciato, pare di sì. Diversamente, effettivamente, questo smart working che ci aveva promesso l'America è intesa come questo paradiso del benessere, insomma, pare non essere proprio così, perché sicuramente niente più pendolari stremati sui treni regionali, niente più chiacchiere forzate alla macchinetta del caffè, lavoro agile, obiettivi condivisi, risultati verificati, ognuno finalmente il re del proprio tempo e salotto, insomma. Eppure l'uomo, insomma, non funziona esattamente come un algoritmo, né tantomeno può essere ridotto ad una funzione lavorativa. E quindi sappiamo che l'essere umano è un animale sociale, tribale, comunitario, non è un animale digitale in questo senso, fatto per stare dentro ad una compagnia reale, no? E proprio dall'America arriva la conferma scientifica che la solitudine tra le mura domestiche, quando viene poi pianificata, industrializzata su larga scala, presenta un conto salatissimo. Allora, è stato fatto questa ricerca veramente super mastodontica, nel senso che è stata condotta su oltre mezzo milione di lavoratori statunitensi e poi pubblicata su Science, e quindi ha tolto un po' questo velo, questa tinta, smalto da favola, no, sul lavoro da casa. Questo studio, tra altre cose, è firmato da tre economiste di peso della Federal Reserve di New York e l'altra appunto dell'Università di Harvard, dimostra che il lavoro da remoto aumenta significativamente l'isolamento e peggiora la salute mentale, in particolare per chi vive da solo. Quindi la chiosa delle ricercatrici poi è semplice, dice: quindi i lavoratori desiderano la flessibilità ma non si rendono conto dei costi drammatici che questa comporta sul piano del benessere a lungo termine. Negli Stati Uniti, dove appunto questo lavoro da remoto muove ormai un terzo dell'intera economia, quasi 3 giornate lavorative su 10 per gli americani tra i 28 e i 64 anni si svolgono oggi interamente tra le mura di casa, cioè questo è un risultato tipo 4 volte più che nel 2019 e 10 volte in più che a metà appunto degli anni 90, ma ne parliamo ancora. Pubblicità.
1: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
2: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana. Romana. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
6: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis. Radio.
7: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

Allora, vediamo un attimino questi dati emersi da questa indagine, no? Che dicono che chi lavora stabilmente da casa trascorre in media un'ora in più al giorno in totale solitudine rispetto a chi va in ufficio. E quel vuoto ovviamente non viene affatto poi compensato da una vita sociale più intensa al di fuori dell'orario del lavoro, quindi chi si barrica in salotto non recupera la socialità né prima né dopo la giornata lavorativa, finendo poi per registrare livelli altissimi di disagio psicologico. Quindi addirittura un lavoratore da remoto su quattro tra coloro che poi vivono da soli ha ammesso di trascorrere intere giornate senza vedere un solo essere umano in carne ed ossa. Qual è il risultato di tutto ciò? Allora, un'impennata spaventosa di stress, attacchi di panico, ovviamente inevitabile, prescrizione di ansiolitici e antidepressivi. Mannaggia. Quindi il punto, che come spiegano poi appunto queste economiste su Science, è che il luogo di lavoro svolge una funzione sociale e comunitaria che nessun software potrà mai comunque sostituire, cioè l'ufficio esattamente come la scuola, la parrocchia, altri spazi diciamo, e appunto lo spazio fisico in cui nascono e si consolidano le relazioni umane. Il nostro cervello è biologicamente programmato per connettersi faccia a faccia e persino gli strumenti digitali più avanzati sono solo un surrogato inadeguato. Quindi lo spiegano poi senza termini appunto questa ricerca, dice: beh, la rimozione di un bene sociale che non apprezzo in quanto struttura il tempo genera uno scopo condiviso, sostiene il contatto sociale e consolida l'identità collettiva. Quindi privarsene significa poi privarsi dell'unico fattore capace di farci sentire parte di un popolo, di una comunità, anziché semplici appunto unità produttive. E vabbè, questo poi ovviamente fa parte anche di tutta la psicologia del lavoro. Poi effettivamente ogni tanto, da quello che mi raccontate, da quello che ho potuto osservare, ci sono magari certe persone che devono fare anche a meno, no? Del contatto con i colleghi di lavoro. Vabbè, ovviamente poi bisogna gestirle anche le relazioni, cioè c'è ambiente e ambiente, effettivamente c'è anche chi appunto lascia un lavoro proprio perché l'ambiente è talmente pessimo che dice magari fossi in smart working, qui si parla in generale, si intende.

0: Gianni.
1: Buongiorno carissima Sonia.
0: Buongiorno.
1: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
0: Oh yeah.
1: Dedicata a tutti voi della regione e a tutta la family, ok?
0: Grazie.
1: Ciao ciao e grazie. Dopodomani,
0: eccolo.
1: È venerdì. Come dicevi stamattina, ti piacciono le mie massime? Ciao.
0: Beh,
1: ciao.
0: Questa è la tua filosofia, diciamo, dell'ovvietà. Aiuto, non mi si spegne più. Ok. Va bene, Johnny, dai, ottima scelta. Whitney Houston su Radio Dora per te.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
2: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
1: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
2: Scegli Ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
1: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
3: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
8: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo n'è niente scontato.

Allora, intanto vi chiediamo scusa, c'è stato un piccolo problema con WhatsApp, quindi se avete magari mandato messaggi e quant'altro e non vi è apparsa, diciamo, la doppia spunta della visualizzazione, e perché c'è stato questo piccolo problema, ma noi normalmente le richieste non ne saltiamo mai, ecco, difficilissimo, proprio sarà successo 3 volte in 5 anni che lavoro qui, quindi chiediamo scusa, ovviamente non era diciamo intenzionale. Ok, dai, allora, a proposito appunto delle richieste, andiamo a vedere la prossima. La prossima ci arriva dalla nostra amica Manuela. Ciao Sonia, per favore mi metti Marrakesh con È finita la pace, grazie mille, una buona giornata. Allora, che sia una splendida giornata a te, ce l'ascoltiamo subito.

Allora, ci avviciniamo all'ora di pranzo e quindi parliamo di un tema, ovviamente l'alimentazione. C'è un nuovo studio che ci dice che in realtà c'è questo allarme di alimentazione, perché in tutto il mondo bambini e ragazzi mangiano poca verdura o comunque troppi pochi alimenti vegetali. Questo è proprio un allarme che arriva da tutto il mondo, cioè in generale nel mondo sia i bambini che i ragazzi non assumono quantità sufficienti degli alimenti che più di tutti, diciamo, potrebbero poi contribuire proprio alla loro crescita sana, alle loro capacità di apprendimento, alla loro salute futura. Parliamo appunto degli alimenti a base vegetale come la frutta, la verdura, i semi, la frutta secca, legumi. Quindi questa è stata un'analisi svolta su diversi stili alimentari in 185 paesi che rivela che i giovani non ne mangiano abbastanza e che il loro consumo non aumenta tra l'infanzia e l'adolescenza nei paesi ad alto reddito, forse perché magari per il contesto culturale e alimentate in alcuni in cui poi questi ragazzi crescono, no? Quindi ci sono delle cattive abitudini in questi, appunto, in questi paesi chiamati ad alto reddito, che effettivamente non contribuiscono ad una educazione alimentare. Questo studio è stato pubblicato sul BNJ Global Health, che potrebbe proprio aiutare a individuare i punti da rafforzare per offrire a bambini e ragazzi i nutrienti di cui hanno bisogno. Quindi non solo l'infanzia è una fase in cui il bisogno di cibi sani è essenziale per il corretto sviluppo, la questione è anche culturale ed educativa. Quindi le sane abitudini alimentari si instaurano proprio nei primi anni di vita e probabilmente non le stiamo incentivando abbastanza. Gli scienziati, appunto, della Tufts University hanno studiato come sono cambiate le tendenze di consumo di 5 alimenti vegetali sani in quasi 30 anni, tra il 1990 e il 2018, attingendo poi da dati sull'alimentazione del Global Diary Database. Quindi hanno utilizzato un modello statistico di grandi dimensioni per analizzare i dati provenienti da oltre 1200 indagini condotte in 185 paesi sui cibi consumati da bambini e ragazzi dagli 0 ai 19 anni. In particolare hanno analizzato la quantità di frutta, di verdura amidacea come ad esempio, che sono la zucca, il mais, le carote, escluse le patate, verdure non amidacea come le verdure a foglia o crucifere, i fagioli, legumi, frutte secche e semi, così come vi dicevo anche prima. E globalmente, appunto, i ragazzi assumono quantità relativamente basse dagli alimenti citati, da 1,19 porzioni al giorno dei bambini in età inferiore a un anno a 3,55 porzioni al giorno nei ragazzi di età compresa fra i 15 e i 19 anni, senza poi grandi differenze in base ovviamente se bambino o bambina, insomma. Quindi in questi paesi, i paesi in cui in generale in molte fasce di età si consumano più alimenti a base vegetale sono quelli di Asia orientale e sud orientale, come ad esempio il Vietnam, il Giappone, la Corea del Sud, la Cina, la Thailandia, le Filippine, perché qui è più diffuso il consumo di verdure non amidacee tra bambini e adolescenti. Poi i tassi più bassi si consumano in cibi vegetali in ogni fascia di età sono invece poi l'Asia meridionale. E quindi bisogna assumere tante verdure, tanta frutta per crescere bene.

Ragazzi, ci dobbiamo salutare. Siamo arrivati alla fine del collage anche oggi, anche questo mercoledì. Quindi si rinnova il nostro appuntamento domani, sempre alle ore 10, con Sonia Carella ai microfoni. Adesso vi lascio con la rispa, pausa pranzo e poi musica non stop per tutto il giorno. Domani, family, grazie, vi lovo tutti quanti.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione sportiva.

0: chiocciola e piccoli annunci.
1: La Prologo di Chiomonte organizza per sabato 18 luglio concerto del complesso pop rock Istituto Musicale Somis di Susa ai Giardini Levis. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate 31esimo International Summer Music Festival con ingresso libero a Bardonecchia da giovedì 16 a domenica 19 luglio. Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione Accademia di Musica. A Coazze tutti i lunedì e mercoledì alle 20.30 con ritrovo presso l'ufficio turistico Coazze in movimento, passeggiate lungo le vie del paese a cura della Prologo con partecipazione libera. Tutti i giovedì dalle 17 alle 19 all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone sperruzziamo incontri ad accesso libero. Fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare con partecipazione gratuita. Fino al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra luoghi, storie di incontri e cammini. Ingresso libero. Sabato 18 luglio alle 17 presso la Biblioteca Comunale, libri in terrazza, alle 20.45 presso il Palafeste 1 nessuno 100.000, domenica 19 luglio alle 17 al Palafeste 4 quarti, alle ore 21 al Palafeste concerto a cura della banda filarmonica coazzese. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. L'associazione turistica Prologo Amici di Gravere organizza per sabato 18 luglio alle ore 15 torneo di petanca aperto a tutti presso il Circolo Gelassa. Per informazioni 338-9482225. A Bottigliera Alta sabato 18 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica. Presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, domenica 19 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica. Presso il Centro Famiglia di Via Rosta 12 a Bottigliera Alta. Prenotazioni e informazioni al 338-188-1548. Ad Alpignano, giovedì 16 luglio alle ore 21, Alpignano Live, The Queen Tribute, food più premiazioni eccellenze alpignanesi, in Piazza Caduti. Venerdì 17 luglio, Sagra Cossot, concerto Casadei, in Piazza Caduti. Sabato 18 luglio, Palio, Sagra Cossot, spettacolo Marco e Mauro Comic Show, alle ore 18.30, presso le vie del centro storico, il castello e Piazza Caduti. Domenica 19 luglio, Palio, Sagra Cossot, tributo a Michael Jackson, alle ore 21, presso le vie del centro storico, il castello e Piazza Caduti. A Condove, da venerdì 17 a lunedì 27 luglio, Luna Park in Piazza Martiri. Domenica 19 luglio, Boom Boom Beat Festival al campo sportivo dalle ore 14. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 18 luglio alle 21.30, Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, interferenze musilinguistiche con Maddalena Mazzaferri, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni, www.borgatedalvivo.it. La Prologo di Matti organizza il 18 e 19 luglio festeggiamenti Santa Margherita in località Bucet. Ad Ulx, venerdì 17 luglio dalle ore 16 alle ore 18 in Piazza Mistral, Balli Occitani con Lindale e Parena Perde. Domenica 19 luglio dalle 14 alle 17 in Jardin Latour, attività per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Domenica 19 luglio conferenza SMAT presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. A Cesana Torinese dal 18 luglio al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi e inaugurazione della mostra La Sedia Racconta. Sabato 18 luglio serata musica dal vivo in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Per estate del mese 2026, venerdì 17 luglio alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra fotografica a cura dell'Associazione Culturale Cumalè. Sabato 18 luglio alle ore 19 al parcheggio del Ricetto di San Mauro, domenica 19 luglio alle ore 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. A Venaus, dal 13 al 19 luglio, Campus Scaliamo le Note. A Villar Focchiardo, venerdì 17 e sabato 18 luglio presso l'area polivalente, moto raduno. Sabato 18 luglio alle ore 11 a Tampe, festa della Cappella delle Tampe. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 14 luglio alle ore 21 Eleonora Bertone presenta Non chiudete le porte con gli stracci, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'aula consiliare. A Trana, sabato 18 luglio, serata in bianco, in Piazzale Unità d'Italia dalle ore 18. A Sauze Dulx dal 17 al 19 luglio festa greca. Sabato 18 luglio le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 18 e domenica 19 luglio mercatino estivo presso il centro del paese. Domenica 19 luglio mangiar storie alle ore 11 presso la biblioteca comunale. A Giaveno, mercoledì 15 luglio, teatro Margherito, c'è tempo per tornare a casa all'anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, la Milonga in piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 16 luglio, baby dance al parco comunale alle ore 11. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, festa di San Giacomo in Borgata Sala dalle 15 alle 24. Venerdì 17 luglio, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Dal 17 al 19 luglio, festa della Maddalena in Borgata Maddalena alle ore 21. Sabato 18 e domenica 19 luglio, oltre il muro, 29esima edizione, torneo di pallavolo allo Stadio Torta, dalle 8 alle 21. Sabato 18 luglio, canta anche tu, serata karaoke in piazza Mautino alle ore 20. A Collegno, Flower Festival, mercoledì 15 luglio, Subsonica, giovedì 16 luglio, Serafin più l'amante più Giulia May, venerdì 17 luglio, Tony Pitoni, seconda data. Al Melezze, domenica 19 luglio alle ore 21, intitolazione Piazza della Chiesa al Dottor Secondo Laura. A seguire teatro itinerante, febbre d'alta quota, cura di arte muda. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. A Ferrara Moncenisio, sabato 18 luglio alle ore 10, festa per i 30 anni dell'Associazione Terra dei Cavalli presso l'area sportiva comunale. Domenica 19 luglio alle 9.30, escursione al Lago Sabine col Clapier a cura della guida escursionistica ambientale. Informazioni al 338-43-88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, inaugurazione e mostra di Lia la Terza, espressioni familiari all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle 17.30, concerto del trio The Music Charms presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Villardora, sabato 18 luglio dalle 21.30, grande evento anni 80-90 e 2000 con quelli che i 92.000 Original Party. Musica, animazione, gadget e tanto divertimento per la rassegna Suoni d'estate. A Susa, torneo storico dei borghi di Susa dal 17 al 19 luglio. Venerdì 17 luglio alle 20.30 in piazza San Giusto, esibizione dei tamburini. Sabato 18 luglio alle 20.30 in piazza della Repubblica, corteo storico per le vie cittadine. Alle 21.30 presso l'Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Domenica 19 luglio alle ore 10 in piazza della Repubblica, corteo storico. Alle ore 11 presso la cattedrale di San Giusto, santa messa e benedizione del palio. Dalle ore 15.30 presso l'Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Ariano, sabato 18 luglio, parco polivalente alle ore 21, concerto e serata teatrale. I parchi Alpicozzi presentano a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta prenotazione allo 0122 854720. Dal 15 luglio al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hôtel Dieu in via Roma 88. Il 15 luglio, passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Per informazioni www.parchialpicozzi.it. A Novalesa, domenica 19 luglio, giornata di pittura in plein air. Fino al 16 agosto, mostra 1300 anni sull'abbazia di Novalesa presso Casa degli Affreschi. Ad Avigliana, dal 13 al 27 luglio, festa di Sant'Anna, tornei sportivi, corsa dei babi, street food, musica, teatro, arti, laboratori in Borgata Drughiaglio. Sabato 18 luglio, disco ring presso l'area CGA. Domenica 19 luglio, San Bartolomeo in musica a San Bartolomeo. Apertura sito archeologico simulato al castello. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A San Giorgio, il 18 e 19 luglio, restate a San Giorgio. Sabato 18 luglio, cena e musica con DJ, festa dei 10 anni della riapertura della biblioteca con presentazione del libro di Luca Giai. Domenica 19 luglio, apericena e spettacolo La melodia italiana sfida la melodia straniera. A Sestriere, domenica 19 luglio, passeggiata sulle valli olimpiche. Per adesioni, info@sciclubpinerolese.it. Domenica 19 luglio, undicesimo raduno auto e moto d'epoca a cura della Proloco Sestriere. Il 18 e il 19 luglio, rievocazione storica battaglia della Sietta e festa del Piemonte. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero dal 13 luglio al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 43 21015. Il Valsosa Film Fest, in collaborazione con Borgate dal Vivo, presenta, presso il Forte di Exil, sabato 18 luglio alle ore 21, proiezione di Mano d'Opera, di Alain Huguetto, film di animazione. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.valsosafilmfest.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, Mercoledì 15 luglio Cos'è l'amore? Il figlio del deserto. Giovedì 16 luglio Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 17 luglio Odissea, Sky, il più grande Sky Tour di sempre. Per Bardomonte estate 2026. Sabato 18 luglio Amarga Navidad, Minions and Monsters, Odissea. Domenica 19 luglio Odissea. Lunedì 20 luglio Minions and Monsters, Che Dio perdona a tutti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana; cameriere, cameriera, sede di lavoro Bruzzolo; saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
9: Sta per partire Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo ai viaggiatori che a causa di un evento sul versante francese è momentaneamente chiuso il traforo del Freius in entrambe le direzioni. A causa della chiusura segnaliamo inoltre code sulla A32 Torino-Bardonecchia fra circonvallazione Ux e Bardonecchia in direzione Freius. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pellissetti. I Musei Reali di Torino dedicano una serata straordinaria al fascino delle grandi feste di corte dell'Ottocento, con il Gran Ballo d'Estate, in programma giovedì 16 luglio nei suggestivi spazi dei Giardini Reali. Al tramonto, Palazzo Reale aprirà eccezionalmente le sue porte per una serata dedicata a musiche, danze e costumi d'epoca, realizzata in collaborazione con la Società di Danza Torinese. Protagonisti della serata saranno 40 danzatori in abiti ottocenteschi, impiegati nell'esecuzione di valzer, quadriglie, marce, secondo le coreografie originali dell'epoca. E Serena Brancale, la nuova grande protagonista dell'estate 2026 all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere. L'artista sarà in concerto giovedì 16 luglio nell'ambito di Anima Festival, portando in Piemonte una delle date più attese del suo sacro tour. La quinta edizione di Insoliti Sipari, festival promosso dall'Associazione Culturale in Quinta ETS, fino al 23 luglio trasforma i giardini del Castello di Pallavicino di Ceva in un suggestivo teatro sotto le stelle. Giovedì 16 luglio, alle 21.30, Insoliti Sipari ospiterà uno degli eventi più attesi dell'edizione, Graces, la celebre creazione della coreografa Silvia Gribaudi, artista tra le più apprezzate della scena internazionale. Ispirata alle Tre Grazie di Antonio Canova, lo spettacolo affronta con ironia e profondità i temi della bellezza, dell'armonia e dell'identità. L'estate entra nel vivo come da tradizione e l'associazione Monserrato di Vie rinnova uno degli appuntamenti più attesi della bella stagione, il cinema in anfiteatro, giunto alla sua quinta edizione. Anche a Borgo San Dalmazzo luglio diventa il mese dedicato al grande schermo all'aperto, con due serate gratuite pensate per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati di cinema. Il secondo appuntamento, in programma mercoledì 16 luglio, proporrà After the Hunt, offrendo al pubblico una nuova occasione per condividere una serata di cinema in compagnia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!
1: C'era la luna, c'erano le stelle,

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi, annuncia lo stesso comando centrale su X, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi americani nel sud del paese.
2: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
3: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas, e Nazia Shahin e dai cugini Iyaz Ikram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish Ashnaim. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per il suo stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
2: Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri

0: che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.
1: La politica all'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva messo la faccia e ora le opposizioni chiedono le dimissioni. Ma il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e dice: siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese.
0: Il tennis. Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
7: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
6: Quindi non solo edilizia?
7: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
6: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
7: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
6: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
8: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice africana interessa ancora le regioni alpine, ma tende a indebolirsi sul suo fianco occidentale. Infiltrazioni di aria umida in quota favoriranno la formazione di temporali pomeridiani in montagna, mentre una saccatura atlantica lambirà l'arco alpino portando temporali a tratti anche in pianura, specie a nord del Po. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo al mattino soleggiato, nel pomeriggio nubi in aumento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti in estensione alle pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali tra le valli torinesi valdostane, del Sesia ed Ossola, più isolati sulle valli nel Cuneese e nel Biellese. Tendenza a qualche temporale fino in pianura su Cuneese, Torinese e Lago Maggiore, tra pomeriggio e sera, e in serata tra Biellese, Vercellese e Novarese, localmente fin sulle colline del Po e Basso Monferrato. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 29-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo con ampie schiarite al mattino, nel pomeriggio nubi in addensamento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti irregolari fino ai fondovalli alle pianure. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali lungo le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale e tra tardo pomeriggio e sera in transito fin su pianure, isolati sul Cuneese, più estesi a nord del Po in serata, localmente intensi. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in calo sui 27-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con residua nuvolosità tra la notte e il primo mattino, seguita da ampie schiarite ma cumuli addensati sulle zone montane. In giornata nuvolosità nuovamente in accentuazione in montagna e in estensione irregolare ai fondovalle vicine pianure. Precipitazioni nella notte con rovesci e temporali anche intensi sul nord Piemonte in esaurimento. Nel pomeriggio locali rovesci e temporali sulle zone montane più estesi tra le valli di Lanzo, del Canavese, del Rosa ed Ossola, più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale e sulle pianure tra Cuneese, Torinese e Verbano. Temperature minime stazionarie sui 16-21 gradi, massime in lieve calo sui 25-30 gradi.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
17: Anche su TV.
18: Smartphone.
16: Smart speaker.
17: Smart TV.
16: Tablet.
17: Computer.
18: Al bar, in auto, in bici.
17: In negozio.
18: In palestra.
17: A casa, in ufficio.
18: Al parco, al mare, al mondo.
16: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo.
16: La radio rende.
20: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
0: pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: bellissime senza tempo di Radio Dora.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15:03. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente è ancora in primo piano una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, con l'obiettivo, fa sapere il CENTCOM, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Ma non solo, perché nelle ultime ore Teheran ha denunciato nuovi attacchi americani a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. Tra gli obiettivi dell'ultima ondata di raid c'è stata anche l'isola di Greater Tomb nello stretto di Hormuz, conquistata dall'Iran nel 1971 a scapito di quelli

0: che sarebbero poi diventati gli Emirati Arabi Uniti, considerata strategica.
1: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
0: La cronaca: minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. E con questa accusa che il trapper Saki è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione.
1: La corte d'assise d'Arezzo ha assolto Giuseppina Martina di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne Mirella Del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La corte ha assolto definitivamente la 67enne, riconoscendo che al momento del delitto non fosse in grado di comprendere pienamente il significato delle proprie azioni.
0: La politica: l'aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, i sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Serve una riflessione, aveva invece commentato ieri a caldo la premier Meloni.
1: La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, sabato 18 luglio, Angeli di strada, cover Nomadi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
7: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
14: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
15: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
16: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 16 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Inghilterra-Argentina è la seconda semifinale del Mondiale 2026. Ad Atlanta i Tre Leoni e l'Albiceleste, campioni in carica, si affrontano in una delle più longeve e accese rivalità nella storia della competizione. L'1-0 del 66, la mano di Dios nel 1986 e rigori nel 98. In palio c'è un posto nella finalissima del 19 luglio, per la quale si è già qualificata la Spagna. Chi perde invece si gioca il gradino più basso del podio con la Francia. La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri, che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La procura di Milano ha chiesto archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter. Il tennis.

0: Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6, 7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break. Pallavolo Nations League. A Osaka gli azzurri giocano alla pari contro la miglior versione del Giappone, rianimati dal subentro del trio Lorenzano-Matiporro, ma incappano nel quarto KO di questo torneo. Situazione di classifica che si complica un po'. Domani, dalle 8.30 italiane, sfida al Belgio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Il 19 luglio a Condove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Seeker 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea. E poi DJ set tra beat, soul, ska, rock and roll, vintage market, street food, beer e cocktail e un'autentica atmosfera underground. 19 luglio, campo sportivo comunale di Condove. Boom Boom Beat Festival. Non li limitarti ad ascoltare rock and roll. Vieni a viverlo.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Questa è Radio Dora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione del traforo. Ci spostiamo al traforo del Fréjus che è temporaneamente chiuso in direzione Bardonecchia. Prudenza poi per un incidente sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Marenna in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capiborgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Blitz al Parco Sempione di Torino, sentiamo il servizio di Elena Pellissetti.
2: Numerosi equipaggi della Polizia di Stato hanno circondato le aree del Parco Sempione, delle Piscine Sempione e dell'ex deposito ferroviario Vie Limitrofe nel quartiere Barriera di Milano di Torino. Gli agenti hanno bonificato tutta l'area e garantito la vivibilità dei luoghi. Oltre 200 le persone identificate, 11 le arrestate, 7 per droga, di cui uno per aver ingerito degli ovuli. Sono stati sequestrati crack, cocaina, chetamina, eroina, hashish, MDMA, anfetamina e pastiglie di Rivotril.
1: Continuiamo sul Parco della Salute di Torino. Dopo le due inchieste giudiziarie, un nuovo intoppo rischia di allungare ancora i tempi di realizzazione del nuovo Parco della Salute di Torino. Il parere di ARPA ha bocciato la variante proposta dai progettisti sul terreno di Via Nizza. Troppo scarsi i dettagli proprio sulle bonifiche. La Regione ora ha 90 giorni di tempo per aggiornare il piano. Gli interventi sono indispensabili per poi partire con i lavori veri e propri all'inizio del prossimo anno, come da nuovo cronoprogramma. Incendio boschivo sul Monbracco tra Revello e Rifreddo, notte di lavoro per domare le fiamme. Il fumo è stato avvistato alle 21 di ieri sera in località San Michele, nella zona collinare tra i due comuni a poca distanza dall'area colpita dal grande incendio dell'agosto scorso. È stato poi domato nella notte dopo gli interventi da parte delle squadre dei vigili del fuoco. In chiusura, problemi nello stabilimento di Stellantis di Mirafiori per quanto riguarda la segnalazione delle temperature rilevate nelle scorse settimane. Sono stati rilevati tra i 35 e i 37 gradi fuori e non meno di 28 gradi al suolo all'interno dello stabilimento, con un soffitto che arrivava ai 33. Temperature insopportabili le definisce la CGIL, che già nei giorni scorsi aveva denunciato la difficoltà a far rispettare l'ordinanza anticaldo sui luoghi di lavoro per mancanza di ispettori dello Spresal. E con questa notizia è tutto, regia di Rosario Perez.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
6: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 17:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la politica italiana. Continua alla Camera l'esame della legge elettorale. Restano circa 60 proposte di modifica su cui l'Aula si deve ancora pronunciare. Dopo la bocciatura dell'emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze a firma dei Vannacciani e quello che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni, è stato approvato un emendamento che punta a ridurre la frammentazione del sistema politico ed evitare il proliferare di piccole liste, fattore di instabilità.
2: Passiamo agli esteri. Il presidente Trump si è detto convinto che la Russia sia pronta a fare un accordo presto. L'Ucraina, ha proseguito Trump, potrà utilizzare i fondi provenienti dai prestiti dell'Unione Europea destinati alla difesa per l'acquisto di componenti cinesi per i droni cinesi. Intanto la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, è a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio della guerra, precisando che si tratta di un momento speciale in cui l'Ucraina ha costruito un forte slancio militare e che la situazione sta cambiando.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Il nostro paese resta nella morsa del caldo rovente. Si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate.
2: Una donna di 86 anni e suo figlio 59enne sono stati trovati morti nella loro abitazione di Mara Calagonis, in provincia di Cagliari. A scoprirli i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena. Secondo quanto emerso durante il primo sopralluogo delle forze dell'ordine sui corpi di mamma e figlio, non sarebbero stati trovati segni di violenza. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore.
3: Economia: da domani, 16 luglio, scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile. Durante la guida il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo RC Auto rilasciato dalla compagnia di assicurazione da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla tra i 35 e i 55 euro.
2: In chiusura lo sport. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i $32,000, circa €28,000. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico

0: intorno ai 4.451 euro e quello di lusso a quasi 190.000 euro.
1: E per ora è tutto, a più tardi. Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
5: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur. Tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del traforo. Segnaliamo poi rallentamenti sulla 26 Genova-Valtergavellona-Toce, tra Main e Carpugnina in direzione Genova per perdita di carico. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore, tra Fondo Toce e Intra e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 38 minuti.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa. E a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
6: Hai visto? Sarà una L.
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
8: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
8: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: sono le 18:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli USA. Infine ha ricordato che gli Stati Uniti hanno colpito tutto tranne gli impianti petroliferi. Intanto, secondo fonti israeliane, l'incontro fra Netanyahu e Trump si terrà lunedì prossimo alla Casa Bianca.
1: Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, oltre a una società, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
2: Cronaca, l'Italia resta nella morsa del caldo rovente e si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate, mentre venerdì saranno in rosso ben 17 città.
1: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La D di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. Scuse, ha precisato, mai fatte e che rappresentano un'esigenza morale dell'azienda, al di là della responsabilità e della verità.
2: Economia, da domani 16 luglio scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile auto. Durante la guida il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia di assicurazione in forma digitale o cartacea, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla fra i 35 e i 55 euro.
1: E chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
2: E per ora è tutto.

0: tua più tardi.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Freius. Infine segnaliamo coda al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Ci sono immagini che restano addosso per anni, come una bruciatura invisibile. E ci sono ricordi che tornano quando meno te lo aspetti, cambiando forma ogni volta. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'atmosfera tesa, magnetica, dove il passato non smette di reclamare attenzione. Se anche tu scrivi libri capaci di accendere l'immaginazione e tenere il lettore sospeso fino all'ultima pagina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo qui in radio del tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto dedichiamoci a quello di Towaga Masako, si chiama Un bacio di fuoco. Quando un noto pittore muore tra le fiamme, in casa con lui ci sono 3 bambini di 5 anni. Stavano giocando con dei fiammiferi, ma raccontano di aver visto una creatura simile a un pipistrello che scendeva le scale sputando fuoco. 26 anni dopo, mentre le notti di Tokyo sono devastate da una serie di terribili incendi, è ancora il fuoco a intrecciare le vite dei 3 amici, ormai adulti, che dal giorno della tragedia si sono persi di vista. La città brucia e ognuno di loro ha un ruolo nel dramma. Ryosaku è il poliziotto che guida l'indagine. Iguo, il pompiere che pattuglia le strade. Michitaro, l'assicuratore che colleziona fiammiferi. Attanagliati da un'inquietudine sempre più profonda, quasi un'ossessione, è come se continuassero a rivivere quello che hanno visto da bambini quando ancora non potevano coglierne il senso. Ma adesso possono farlo. Divisi dai sospetti, ma uniti dal desiderio di mettere ordine tra i ricordi che hanno segnato la loro infanzia, i 3 protagonisti ricompongono i frammenti della memoria in un gioco a incastri, dove la soluzione sembra portata di mano, ma si rivela ogni volta diversa e sempre più sorprendente. Di Togawa Masako, Un bacio di fuoco, in libreria da Marsilio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
7: Ma secondo te è una L?
8: Ma no, sarà una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Il genio dell'asta del mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026, sabato 18 luglio, Angeli di strada, cover Nomadi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore?

novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti di GA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidiga.it. La qualità trasparente.

Radio Dora. La musica giusta ad ogni ora. No matter what, no matter what.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri: si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. Intanto resta

0: passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti, telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Meteodora.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.

0: Questa è Radio Dora.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 18 luglio concerto del complesso pop rock Istituto Musicale Somis di Susa ai Giardini Levis. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate 31esimo International Summer Music Festival con ingresso libero a Bardonecchia da giovedì 16 a domenica 19 luglio. Ulteriori informazioni sul sito della Fondazione Accademia di Musica. A Coazze tutti i lunedì e mercoledì alle 20.30 con ritrovo presso l'ufficio turistico Coazze in Movimento, passeggiate lungo le vie del paese a cura della Proloco con partecipazione libera. Tutti i giovedì dalle 17 alle 19 all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone sperruzziamo incontri ad accesso libero. Fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare con partecipazione gratuita. Fino al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra luoghi, storie di incontri e cammini. Ingresso libero. Sabato 18 luglio alle 17 presso la Biblioteca Comunale, libri in terrazza, alle 20.45 presso il Palafeste 1 nessuno 100.000, domenica 19 luglio alle 17 al Palafeste 4 quarti, alle ore 21 al Palafeste concerto a cura della Banda Filarmonica Coazzese. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. L'associazione turistica Proloco Amici di Gravere organizza per sabato 18 luglio alle ore 15 torneo di petanca aperto a tutti presso il Circolo Gelassa. Per informazioni 338-9482-225. A Bottigliera Alta sabato 18 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso. Domenica 19 luglio, 14esimo Festival Internazionale di Musica Celtica presso il Centro Famiglia di Via Rosta 12 a Bottigliera Alta. Prenotazioni e informazioni al 338-188-1548. Ad Alpignano, giovedì 16 luglio alle ore 21, Alpignano Live, The Queen Tribute, food più premiazioni eccellenze alpignanesi, in Piazza Caduti. Venerdì 17 luglio, Sagra Cossot, concerto Casadei, in Piazza Caduti. Sabato 18 luglio, Palio, Sagra Cossot, spettacolo Marco e Mauro Comic Show, alle ore 18.30, presso le vie del centro storico, il castello e Piazza Caduti. Domenica 19 luglio, Palio, Sagra Cossot, tributo a Michael Jackson, alle ore 21, presso le vie del centro storico, il castello e Piazza Caduti. A Condove, da venerdì 17 a lunedì 27 luglio, Luna Park in Piazza Martiri. Domenica 19 luglio, Boom Boom Beat Festival al campo sportivo dalle ore 14. Per Borgate dal Vivo 2026, sabato 18 luglio alle 21.30, Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, interferenze musilinguistiche con Maddalena Mazzaferri, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni, www.borgatedalvivo.it. La Proloco di Mattie organizza il 18 e 19 luglio festeggiamenti Santa Margherita in località Bucet. Ad Ulx, venerdì 17 luglio dalle ore 16 alle ore 18 in piazza Mistral, balli occitani con Lindale e Parena Perde. Domenica 19 luglio dalle 14 alle 17 in Jardin Latour, attività per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Domenica 19 luglio conferenza SMAT presso l'ex chiesa di Santa Caterina alle ore 21. A Cesana Torinese dal 18 luglio al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi e inaugurazione della mostra La Sedia Racconta. Sabato 18 luglio serata musica dal vivo in Piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Per estate del mese 2026, venerdì 17 luglio alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra fotografica a cura dell'Associazione Culturale Cumalè. Sabato 18 luglio alle ore 19 al parcheggio del Ricetto di San Mauro, domenica 19 luglio alle ore 16 alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate. A Venaus, dal 13 al 19 luglio, Campus Scaliamo le Note. A Villar Focchiardo, venerdì 17 e sabato 18 luglio presso l'area polivalente, moto raduno. Sabato 18 luglio alle ore 11 a Tampe, festa della Cappella delle Tampe. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 14 luglio alle ore 21 Eleonora Bertone presenta Non chiudete le porte con gli stracci, all'aperto in piazza del municipio o nell'aula consiliare. A Trana, sabato 18 luglio, serata in bianco, in piazzale Unità d'Italia, dalle ore 18. A Sauze Dulx, dal 17 al 19 luglio, festa greca. Sabato 18 luglio, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso piazzale Miramonti. Sabato 18 e domenica 19 luglio, mercatino estivo, presso il centro del paese. Domenica 19 luglio, mangiar storie, alle ore 11, presso la biblioteca comunale. A Giaveno, mercoledì 15 luglio, teatro Margherito, c'è tempo per tornare a casa, all'anfiteatro Anna Franca, alle ore 21. Mercoledì 15 luglio, la Milonga in piazza Mautino, alle ore 21. Giovedì 16 luglio, baby dance al parco comunale, alle ore 11. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, festa di San Giacomo in Borgata Sala, dalle 15 alle 24. Venerdì 17 luglio, ballo sotto le stelle, in piazza Mautino, alle ore 21. Dal 17 al 19 luglio, festa della Maddalena, in Borgata Maddalena, alle ore 21. Sabato 18 e domenica 19 luglio, oltre il muro, 29esima edizione, torneo di pallavolo allo Stadio Torta, dalle 8 alle 21. Sabato 18 luglio, canta anche tu, serata karaoke in piazza Mautino, alle ore 20. A Collegno, Flower Festival, mercoledì 15 luglio, Subsonica, giovedì 16 luglio, Serafin più l'amante più Giulia May, venerdì 17 luglio, Tony Pitoni, seconda data. Al Melezze, domenica 19 luglio alle ore 21, intitolazione Piazza della Chiesa al dottor Secondo Laura. A seguire teatro itinerante, febbre d'alta quota, cura di arte muda. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. A Ferrara Moncenisio, sabato 18 luglio alle ore 10, festa per i 30 anni dell'Associazione Terra dei Cavalli presso l'area sportiva comunale. Domenica 19 luglio alle 9.30, escursione al Lago Sabine col Clapier a cura della guida escursionistica ambientale. Informazioni al 338-43-88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, inaugurazione e mostra di Lia la Terza, espressioni familiari all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Alle 17.30, concerto del trio The Music Charms presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Villardora, sabato 18 luglio dalle 21.30, grande evento anni 80-90 e 2000 con quelli che i 92.000 Original Party, musica, animazione, gadget e tanto divertimento per la rassegna Suoni d'Estate. A Susa, torneo storico dei borghi di Susa dal 17 al 19 luglio. Venerdì 17 luglio alle 20.30 in piazza San Giusto, esibizione dei tamburini. Sabato 18 luglio alle 20.30 in piazza della Repubblica, corteo storico per le vie cittadine. Alle 21.30 presso l'Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Domenica 19 luglio alle ore 10 in piazza della Repubblica, corteo storico. Alle ore 11 presso la cattedrale di San Giusto, santa messa e benedizione del palio. Dalle ore 15.30 presso l'Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Ariano, sabato 18 luglio, parco polivalente alle ore 21, concerto e serata teatrale. I parchi Alpicozzi presentano a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta prenotazione allo 01 22 85 47 20. Dal 15 luglio al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Il 15 luglio passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Romean. Per informazioni www.parchialpicozzi.it. A Novalesa, domenica 19 luglio, giornata di pittura in plein air. Fino al 16 agosto, mostra 1300 anni sull'abbazia di Novalesa presso Casa degli Affreschi. Ad Avigliana, dal 13 al 27 luglio, festa di Sant'Anna, tornei sportivi, corsa dei babi, street food, musica, teatro, arte, laboratori in Borgata Drughiaglio. Sabato 18 luglio, disco ring presso l'area CGA. Domenica 19 luglio, San Bartolomeo in musica, a San Bartolomeo. Apertura sito archeologico simulato al castello. Serata danzante al Parco Alveare Verde. A San Giorgio, il 18 e il 19 luglio, restate a San Giorgio. Sabato 18 luglio, cena e musica con DJ, festa dei 10 anni della riapertura della biblioteca con presentazione del libro di Luca Giai. Domenica 19 luglio, apericena e spettacolo La melodia italiana sfida la melodia straniera. A Sestriere, domenica 19 luglio, passeggiata sulle valli olimpiche. Per adesioni, info@sciclubpinerolese.it. Domenica 19 luglio, 11° raduno auto e moto d'epoca a cura della Proloco Sestriere. Il 18 e il 19 luglio, rievocazione storica battaglia della Sietta e festa del Piemonte. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero dal 13 luglio al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per ulteriori informazioni contattare il numero 011 43 21015. Il Valsosa Film Fest, in collaborazione con Borgate dal Vivo, presenta, presso il Forte di Exil, sabato 18 luglio alle ore 21, proiezione di Mano d'Opera, di Alain Ughetto, film di animazione. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.valsosafilmfest.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, Mercoledì 15 luglio Cos'è l'amore? Il figlio del deserto. Giovedì 16 luglio Minions and Monsters, Odissea. Venerdì 17 luglio Odissea, Sky, il più grande Sky Tour di sempre, per Bardomonte Estate 2026. Sabato 18 luglio Amarga Navidad, Minions and Monsters, Odissea. Domenica 19 luglio Odissea, lunedì 20 luglio Minions and Monsters, che Dio perdona a tutti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 01 22 99 633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana; cameriere, cameriera, sede di lavoro Bruzzolo; saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una ragazza di 13 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'Istituto Gaslini di Genova dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria. La giovane è stata soccorsa prima dai bagnini e poi dal personale del 118 che l'ha rianimata per oltre mezz'ora. Ora sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour vicino Cuneo, processato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Rigettato dunque il ricorso contro la sentenza d'appello. Ed è fumata nera a Bruxelles sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. La riunione dei rappresentanti permanenti in UE ha concordato solo di mantenere il tetto massimo del prezzo del petrolio a livello attuale fino a giovedì 23 luglio per evitare il rialzo automatico. La politica e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino nuovo presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Romano, 54 anni, già competente dell'antitrust, Valentino è un esperto di diritto della concorrenza italiano ed europeo e ha maturato esperienza presso la Commissione europea e in importanti organismi internazionali. Il meteo, terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature oltre i 40 gradi soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. E infine il calcio, Inghilterra e Argentina ora in campo ad Atlanta per la seconda semifinale del Mondiale 2026. Le due squadre si sfidano per conquistare un posto nella finale contro la Spagna che ha già eliminato la Francia. Gli inglesi inseguono un mondiale che manca dal 66 mentre l'albiceleste punta a difendere il trofeo conquistato 4 anni fa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, a più tardi.
0: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
14: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
14: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
0: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte loro con staffa tenzia che sputa minaccia, sa piglio con me.

ricetta cacio e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il mio cervello mi asciuga la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Contro assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alle

sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era lato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo

non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: in gravissime condizioni una ragazza di 13 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante in Liguria. La giovane è stata rianimata sul posto e trasferita in elicottero all'Istituto Gaslini di Genova, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la capitaneria di porto, mentre l'impianto è stato posto sotto sequestro. E la procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare Daniela Santanchè e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società da lei gestite. Le ipotesi di reato contestate sono bancarotta e falso in bilancio, ma anche truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli esteri: il ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov ha annunciato le dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky. La decisione segue il recente cambio alla guida dell'esecutivo con la nomina della nuova premier Yulia Svedidenko. Meteo: terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico, accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. Infine il calcio: chiesta dei PM milanesi l'archiviazione del designatore arbitrale Rocchi nell'indagine che ipotizzava il concorso in frode sportiva per la scelta degli arbitri in 4 partite, fra cui Torino-Inter. L'ipotesi ora tramontata è che avesse scelto secondo il gradimento o meno del club nerazzurro. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata, a più tardi.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi di

0: prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
1: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
0: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 41 minuti.
1: Meteodora.
0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.
1: Questa è Radio Dora.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

Questa è Radio Dora.

0: Sono le 23 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata dalla redazione. In primo piano la cronaca: femminicidio nel Riminese. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici in Iran, tra cui l'isola di Greater Tham nello stretto di Hormuz e l'area della centrale nucleare di Bushehr. Da Teheran nuove minacce contro Donald Trump. Mentre il presidente americano assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. Secondo i media israeliani, il 20 luglio Trump incontrerà Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. E alla vigilia della sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, rompe il silenzio con una lettera aperta e chiede scuse ai familiari delle 43 vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani. Un'esigenza morale, scrive, ribadendo l'impegno dell'azienda affinché una tragedia simile non si ripeta. Domani è attesa la sentenza del maxi processo che vede imputati 57 tra ex dirigenti, manager e tecnici. Meteo: l'Italia si prepara al picco della terza ondata di caldo dell'estate. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico, accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. Allerta gialla in Emilia.

Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sono le 23 e 37 minuti.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione, apriamo con il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ad Atlanta l'Albiceleste rimonta l'Inghilterra e vince 2-1 con due gol nel finale. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon, Enzo Fernandez pareggia all'85esimo e Lautaro Martinez completa il sorpasso al 92esimo, entrambi su assist di Lionel Messi. Domenica a New York la sfida per il titolo tra i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Ultima pagina, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici, tra cui l'area di Bandar Abbas e l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi militari statunitensi nella regione, mentre Donald Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. La cronaca, femminicidio nel Riminese, una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. E a Genova nelle prossime ore la sentenza di primo grado del processo sul crollo del ponte Morandi. 57 gli imputati, a partire da Giovanni Castellucci, ex AD di Autostrade per l'Italia, già in carcere per la strage di Monteforte Irpino in provincia di Avellino. La procura chiede condanne per 400 anni, sapevano delle criticità strutturali. E l'Italia resta divisa tra maltempo e caldo estremo. Violenti temporali hanno colpito il nord con nubifragi, grandinate e raffiche di vento fino a 100 km orari. A Bonporto, nel Modenese, una persona ha perso la vita in un incidente stradale causato dalla pioggia intensa. Al centro-sud, invece, continua la terza ondata di calore. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Domani il Ministero della Salute riunirà la cabina di regia sull'emergenza AFA. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata. Radio Dora.
0: È mezzanotte e un minuto.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

perché da solo non mi applico più. Sono marinaio, prometto avventure, libero donne da mille paure, aiuto vecchi, ragazzi e bambini, gioco coi dadi, con i soldatini, riesco in tutto, lo sai pure tu. Ma per

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi
1: in tasca qualche... Io non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
2: Come porti i capelli bella bionda, tu li
1: Scusi,
2: porti alla bella marinara.
1: Guardi, di solito io i capelli me li fai, dipende li molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti bionda, indietro, poi faccio, con una spilla me la punto sul cervello qui, li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una specie...
2: Là in mezzo al mar,
1: sì?
2: Ci stanca minché fumano.
1: Scusi.
2: Là in mezzo al mar,
1: senta.
2: Ci stanca minché fumano.
1: Non riesco, non
2: là in mezzo al mar.
1: Guardi che è un bel fatto, non riesco a vedere. Scusi, sia gentile. In che direzione?
2: Come porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque, dipende molto anche dall'abito. Se ho la scollatura e me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino a per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon
2: là in mezzo al mar. Ci stanca minchia.
1: Senta, scusi.
2: Là in mezzo al mar.
1: Senta,
2: sia gentile, fumano, là in mezzo
1: non
2: al
1: se
2: mar.
1: La prenda così.
2: Ci
1: perché deve essere così con delle persone? Non riesco a vedere. Senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
2: Porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque, al martedì venerdì faccio lo shampoo.
2: Come l'onda.
1: Poi mi faccio un'esplicazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Mi faccio come un motivo che si riprende. Con le mesh
2: là in mezzo al mar ci stanca minchia fumano.
1: Guardi,
2: là in mezzo
1: senta,
2: al mar
1: scusi, sia gente,
2: ci stanca minchia fumano.
1: Non vorrei che fosse successa una disgrazia.
2: Ci stanca minchia
1: senta,
2: fumano.
1: Sia gentile, mi faccia vedere. Si dispiacerebbe.
2: Ma come porti i capelli?
1: Guardi, i miei capelli li porto come voglio. E lei non è una persona che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, Guardi che parte un pugno. Guardi che questo non è un pugno. Questo è un tram. Questa è una prolunga umana. Che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccia fare delle figure con delle persone.